0: time.
1: Radio San Marino.
2: Power play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2011.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: ti potessi dire.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: LB1, I Need a Sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign.

0: apriamo ufficialmente anche agosto, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di settimana sull'Emilia Romagna ancora con bel tempo, l'anticiclone africano mantiene la situazione stabile, quindi invariata anche dal punto di vista delle temperature, che rimarranno sempre sopra medie, valori anche vicini ai 40 gradi. Segnaliamo solo la formazione di qualche isolato temporale di calore, però ininfluente, perché le temperature rimarranno sempre piuttosto elevate. Poi possibile cambio di circolazione sul finire della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Come sempre grazie agli amici di Trebi Meteo per raccontarci, ricordarci quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Apriamo, dicevo, il mese di agosto. L'abbiamo già detto tantissime volte che è il mese per antonomasia dedicato alle vacanze. Era quello che quando eravamo ragazzino e si partiva e si stava via tutto il mese, chi lavorava in agosto era sempre visto con un occhio un pochino strano, è vero sì o no? Anche se io ho sempre preferito come mese per le vacanze luglio, mi piaceva molto di più perché le giornate erano più lunghe, c'era la certezza del mese intero, che comunque erano bellissime giornate per tutto il mese. Agosto, sai, dopo il 15 stai sempre con il fiato sospeso, guardi verso l'alto, la prima nuvola che arriva sai che ti potrebbe rovinare, praticamente ti rompe quell'atmosfera bellissima e dopo comincia a diventare brutto. Poi le giornate verso la fine si accorciano, cambia proprio anche la luce del sole e ti accorgi che si sta avvicinando la scuola a grandi passi, ed è una cosa che non

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Insieme a Prince torniamo nel 1995, la sua Gold. Lui mi piaceva veramente tanto, al di là proprio della musica, che è splendida, ma questo lo sappiamo già, non lo scopro certamente io in questa mattinata di Radio San Marino, ma la cosa bella era che amava circondarsi di splendide ragazze. La band che lo seguiva nei concerti ma anche nei video era proprio formata interamente da donne e tutte bellissime. L'abbiamo ritrovato con questa canzone che ci ha riportato al 1995. Ci sono notizie che io imparo sempre con un ritardo mostruoso, non che se le imparassi prima ho i soldi per potermi permettere certi cimeli in casa, però fa piacere sapere che i cimeli cinematografici dei film più belli che sono passati dal cinema a un certo punto diventano alla portata di mano, cioè nel senso che vengono venduti o vengono fatte delle aste. È stata venduta per esempio la spada laser di Luke Skywalker, venduta a quasi 4 milioni di dollari. Io non ci arrivo per un paio di centesimi. Sì. Oppure potevo anche chiedergli in prestito, ma sai, mi secca dopo pagare gli interessi, per cui lascio perdere e lascio stare. È stata venduta a metà di luglio più o meno. L'arma originale impugnata da Mark Hamill nel 1980 viene aggiudicata per 3,75 milioni di dollari, battuto il primato del caccia X-Wing passato dal 50° anniversario della saga. Comunque insomma, se uno aveva quei 3,75-76, lascia due spicci sul conto corrente, tanto perché poi la banca non ti venga a cercare o ti venga a fare delle storie. Però se uno ha quelle cifre che ballano sul conto corrente e non sa come fare per investirle, queste sarebbero ottime idee. L'importante è venirlo a imparare nei tempi e nei modi giusti. Io lo imparo sempre dopo. Se lo imparo prima, posso dare la colpa al fatto che non ho i soldi in tasca, in saccoccia, per poter comprare sti cimeli. Però è più bello così, dai, lo imparo dopo, faccio quello che... Ah sì? Ah, non lo sapevo, perbacco, perché se l'avessi saputo, cambiava tutto.

Giovanotti e Sergio Mendes con Punto, era il 2009. Ancora buongiorno e bentrovati su Radio San Marino di Mirko Zani, insieme fino alle 8 e benvenuti al nostro appuntamento con la storia. Aprite i vostri libri a pagina, fate quello che volete, pagina decidetela voi. Io vi riporto al 1740, perché l'imperatrice Anna di Russia fece costruire un palazzo interamente di ghiaccio alto 20 metri sul fiume Neva, che in quel momento era ghiacciato. Hai presente quelle foto che si vedono degli alberghi scavati interamente nel ghiaccio? No, dice, un'esperienza unica, bellissima, il letto di ghiaccio, i comodini di ghiaccio, meraviglioso, e si passano delle notti da sogno, da favola. Bene, Anna di Russia c'era arrivata nel 1740 che il ghiaccio poteva essere il business del futuro. Questo palazzo è stato costruito per celebrare un matrimonio, ma punitivo, di due persone che si erano che amoreggiavano all'interno della sua corte, ma lei non gradiva questa cosa, tant'è vero che finita la cerimonia li ha fatti chiudere dentro questo palazzo e la prima notte di nozze questi le hanno fatte dentro la ghiacciaia. Praticamente sono rimasti dentro il palazzo di ghiaccio per tutta la notte, freschino, ma è stato bello.

0: Chris Cab su Radio San Marino con Liar Liar dal 2014, in questo lunedì 3 agosto, targato 2026. Allora, gli psicologi, quelli del piano di sotto, hanno fatto un'indagine piuttosto approfondita su una cosa curiosa. Se girovagate senza meta, sicuramente la prima volta che dovete curvare o sterzare, girerete tutti verso sinistra. Questa è una cosa che proprio li ha colpiti da subito. Io non so come ci sono arrivati, non so quale legge matematica abbiano dovuto sfrucugliare per vedere questa cosa effettivamente così come l'hanno detta con una certa sicurezza, però pare che se girate senza meta, il primo posto dove girate è a sinistra. Questo non c'entra con la mano con cui scrivete, se siete destrimani o mancini, però insomma qualsiasi cosa voi facciate con la mano destra o con la mano sinistra, insomma, quando girovagate avete questa tendenza. Io, a me non hanno chiesto niente, non mi hanno detto di lei cosa ne pensa Zani, perché non mi interrogano mai. Quando ci sono queste cose altamente scientifiche, danno per scontato che io sia proprio fuori luogo, ossia l'ultima persona a cui si può chiedere qualcosa. Un po' la cosa, vi confesso che comincia un po' a disturbarmi, però secondo me perché di solito in fondo a destra, sapete cosa c'è, no? C'è la toilette, quindi insomma si gira a sinistra perché si spera in qualcosa di migliore.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La prossima canzone è firmata da un cantautore italiano, Napoleone, progetto artistico di Davide Napoleone, ed è una canzone che porta il titolo Cucù Marie. Evoca un'estate della memoria che non si spegne con il cambio della stagione, ma resta impressa per tutta la vita. Ci sono estate bellissime legate a ricordi meravigliosi, ma ci sono quelle estate che nella vita passano poche volte e ti restano dentro per sempre. Ascolti i successi di

Cucumari insieme a Napoleone su Radio San Marino questa settimana fra le nostre new play, ma sono convinto che sarà una canzone che ci accompagnerà per tutta l'estate, molto fresca, molto bella, sa molto di estate dal mio punto di vista e farà anche dei danni all'interno della Top 50, la nostra classifica ufficiale che ogni weekend viene guidata magistralmente dalla nostra professoressa Ugolini, che cogliamo l'occasione anche per salutare. Volevo parlarvi ancora una volta di un film che sta raccogliendo un sacco di pubblico e un sacco di successo, ma la cosa bella è che il pubblico è trasversale, parlo di età, una cosa incredibile. Parliamo di Spider-Man Brand New Day con Tom Holland. L'Uomo Ragno è senz'altro una delle figure dei supereroi più gettonati da parte di qualsiasi persona che appartenga a qualsiasi generazione. Io quando ero ragazzino leggevo l'Uomo Ragno e mi piaceva veramente tanto. Mi ricordo che i giornalini erano a uscita quindicinale, cioè praticamente ne uscivano due al mese, però tu leggevi, proprio divoravi il giornalino che avevi appena acquistato e la settimana dopo andavi in edicola sperando nella tua mente che fossero passati 15 giorni e l'edicolante con molta pazienza ti diceva: guarda che esce la settimana prossima, è passata solo una settimana da che hai comprato l'altro, quindi devi aspettare e ritornare. Quindi tornavi a casa con le orecchie basse, non tanto per la figura che avevi fatto, perché non era uscito. C'è invece sicuramente la nostra Summer Compilation all'interno, Tame Impala con Dracula, poi Levante featuring Max Gazzè con Pezzo di me. Si parte però da Alexia con Gimme Love.

Levante e Max Gazzè con Pezzo di me, ma c'erano anche Tame Impala e Alex all'interno della nostra Summer Compilation di questa mattina che abbiamo appena ascoltato. Ne avremo un'altra prima dei saluti. A questo punto, se ancora dovete fare la prova costume, sappiate che io mi darei una mossettina. Siamo già ai primi d'agosto, insomma, non so adesso quando andate in vacanza voi, soprattutto dove andate in vacanza, però attenzione perché bisogna fare veramente la prova costume per vedere se vanno ancora bene, per esempio, le ciabatte, se l'asciugamano ancora riesce ad accingervi tutto, perché ci sono quelli che si cambiano il costume a spiaggia, cioè non sono quelli che vanno in cabina, si mettono il pareo è trasparente, di solito. Beh, c'è un asciugamano molto grande, il telo da bagno si chiama, l'asciugamano è più da toilette, quindi il telo da bagno che deve essere lungo abbastanza per cingervi la vita e potervi dare la possibilità di cambiare. Allora, se ancora non avete fatto la prova costume, sappiate che siete un po' in ritardo, però dovete cominciare a entrare nell'ottica, che dovete vedere come state sulla battigia. Si chiamava un tempo la battigia o il bagnasciuga, quando andate a fare la vostra passeggiata da Bronzo di Riace per vedere se qualcuno vi guarda, e ci sono anche quelli che guardano, poi non si fanno vedere ma sghignazzano pure, cioè voglio dire, non è che... E non mettetevi le magliette aderenti, perché la maglietta non copre, anzi, devo dire, evidenzia questa curva da omino Michelin che non va assolutamente bene, da proprio da mostrare.

0: 1977. Ebbene, un cantante statunitense, diciamo subito il nome, Terence Trent D'Arby, pubblica il primo singolo dal suo album Introducing the Hard Line According to Terence Trent D'Arby. E noi oggi questa canzone la ritroviamo come collection, If You Let Me Stay.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Terence Stone Derby su Radio San Marino con If You Let Me Stay, canzone che ci ha riportato al 1987 e noi l'abbiamo ritrovata come collection della radio che senti ancora. Buona mattina, buona giornata con Mirko Zani fino alle 8 e poi naturalmente ci saranno tutte le altre voci che compongono questo nostro puzzle anche musicale. Stavo parlando prima di smart working, non se ne sente più parlare tanto perché in questo momento molte aziende hanno deciso di tornare al lavoro tradizionale, però in alcuni casi ancora ci sono delle società, delle aziende, delle ditte che comunque propongono lo smart working. L'anno scorso fece molto scalpore una notizia che arrivava dalla Grecia che proponevano lo smart working proprio dando la possibilità a chi lo faceva di stare o direttamente sulla riva del mare o addirittura con la finestra che dava proprio sul mare, una cosa meravigliosa. Io però a questo punto, se vado in Grecia, non ci vado certo per andare a lavorare, voglio dire, no, cioè insomma io parto da qua per andare a farmi un po' di vacanza, poi se trovo lavoro là e uno dice vabbè tutto l'anno lavori davanti al mare, che là deve essere bruttino anche d'inverno come da noi, insomma il mare d'inverno è come un film in bianco e nero visto alla TV, diceva qualcuno, però insomma d'estate se uno va in Grecia partendo da qua secondo me ci va più che altro per andare in vacanza, è vero sì o no? Poi il mare me lo vado a cercare, me lo vado a vedere io, dai.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
1: A Radio San Marino sono le 7, la linea torna al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di settimana sull'Emilia Romagna ancora con bel tempo, l'anticiclone africano mantiene la situazione stabile, quindi invariata anche dal punto di vista delle temperature che rimarranno sempre sopra media, valori anche vicini ai 40 gradi. Segnaliamo solo la formazione di qualche isolato temporale di calore, però ininfluente, perché le temperature rimarranno sempre piuttosto elevate. Poi possibile cambio di circolazione sul finire della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Ancora una volta grazie agli amici di Trebi Meteo per raccontarci quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Vi ricordo anche alle 8 il primo appuntamento di giornata con l'informazione. La voce di Anna Gaspari ci leggerà quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Tra poco ci occupiamo della vecchia querelle che nacque già ai miei tempi tra professori e alunni quando si va in vacanza, i famosi maledetti compiti per le vacanze. Ne parliamo un pochino perché sono tornati prepotentemente alla ribalta. Intanto arriva Francesco Gabbani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Peggy con la sua Piece of My Heart dal 1997 nel mattino di Radio San Marino. Allora, già ai miei tempi ci si lamentava tantissimo perché la scuola prima di chiudere dava i compiti per le vacanze, che loro pensavano, dall'alto della loro ingenuità, che noi alunni spalmassimo in questi 3 mesi e mezzo di vacanza più o meno, giugno, luglio, agosto e metà settembre. Poi i miei tempi erano addirittura di più perché si iniziava il 1° ottobre, per cui i compiti erano ancora di più da fare, che si riducevano a fare la sera tra il 29 settembre e il 30 e che poi l'uno si doveva tornare a scuola. Loro però, molto ingenui i professori, pensavano che questi compiti venissero spalmati durante tutte le vacanze, oppure dice vabbè, ti lascio i primi 15-20 giorni, te li prendi di ferie e poi naturalmente dopo ti metti sotto un po' alla volta, un po' al giorno, riesci comunque a farli tutti. E non era assolutamente così. Funzionava che ci si metteva a fare i compiti il 28 sera di settembre, adesso più o meno corrisponderà al 13 settembre sera, poi c'è il 14, il 15 si parte con la scuola e non c'è più tempo. Ma la cosa che faceva arrabbiare tantissimo gli alunni era che cercavi di arrivare con tutti i compiti fatti e poi non te li chiedeva nessuno, poteva fregare di meno a nessuno.

Su Radio San Marino siamo tornati al 2006 insieme a Shakira e Wycliffe Jean. Vi è mai capitato di andare al cinema, uscire dopo aver visto un film e dire: certo che però mi piacerebbe guidare l'auto che guidava il protagonista, quello che siete andati a vedere? Oppure avere, ma non proprio una macchina simile o costruita insieme nella fabbrica, proprio quella che ha trasportato James Bond, Magnum PI per esempio, oppure Il Padrino. La macchina del Padrino, per esempio, la si potrebbe trovare, quella originale, a $1 milione, anzi a €1 milione. Poi l'Alfa Romeo Spider del laureato, 65.000 euro. L'Aston Martin di James Bond, e beh, questa costicchia perché è una macchina un po' di classe, come si suol dire, quindi si trova, però ci vogliono $6 milioni per portarla a casa. La macchina di Ritorno al Futuro, per esempio, la DeLorean, costa tra i 55 e i 75.000 euro di media. La macchina invece dei Ghostbuster la si può trovare per $220.000. Poi c'è l'auto di Mad Max, $150.000, e la Ford Gran Torino di Starsky Hutch, una di quelle originali perché nei telefilm ne usavano più di una, ha una forbice che va dai 5.000 ai $30.000. Quindi insomma si possono ancora trovare queste macchine, però dipende dal vostro portafoglio e soprattutto da quanto siete affezionati alla serie o al film che andate cercando, cioè che vi è piaciuto, che vi ha colpito. Io vi dico la verità, la macchina di Starsky Hutch mi sarebbe sempre piaciuta, ma mi è capitato di incrociarla da vicino, è enorme, è una roba enorme, ma dove la metto io dentro al garage? Non ci sta.

Tiziano Ferro, lento veloce dal 2017 su Radio San Marino. Allora adesso facciamo il tutorial per i primi appuntamenti. Se state per vivere il vostro primo appuntamento e avete paura di quello che può succedere, sappiate che potreste andare incontro a dei momenti in cui c'è un silenzio che può essere però fruttifero, cioè in che senso, come un buono fruttifero, e può essere messo a frutto, cioè nel senso il silenzio non è sempre sinonimo di freddezza o di qualcosa che non sta funzionando, ma nei momenti di silenzio, per esempio, nei momenti dove non si ha molte cose da dire, piuttosto che dire una sciocchezza è meglio lasciar parlare il corpo, cioè dare più spazio al linguaggio del corpo, far capire che siete interessati alla persona che avete in quel momento davanti. Per rompere il ghiaccio invece è molto più complicata la cosa, perché per esempio ci sono persone che vi dicono: fate delle domande che possano dimostrare la vostra cultura, la vostra intelligenza, la vostra... No, lasciate perdere tutto, fate le domande che vi interessano realmente, cioè domande che sono mirate per scoprire cose che vi stanno a cuore della persona che in quel momento è insieme a voi. Quindi fate domande che siano sincere, ma legate comunque al quanto guadagni. No, lascia perdere quanto guadagni, niente. Come investi il tuo tempo, il tuo denaro. Fate domande che vi possono dare delle risposte che vi servono ad inquadrare la persona che è con voi in quel momento. Naturalmente, se siete maschietti, mi raccomando, il conto è vostro. I could be

La canzone che sta per arrivare appartiene all'album People of the Moon, popolazione della luna, ed è a firma Nu Genea. È una canzone che esplora il tema della fragilità umana e del sostegno reciproco attraverso il richiamo alle radici e alla lingua napoletana. Nu Genea presentano Carè, che questa settimana è tra le nostre new play di Radio San Marino, ovvero tra le nostre assolute novità. Ascolti i successi di

Meravigliosi, Nugenea con Care questa settimana fra le nostre new play, ma questa diventerà sicuramente una hit molto molto presente nella nostra estate, perché è proprio fresca, bella, sa di gelato al mare, bellissimo. È verso no, è una cosa veramente molto molto bella. Siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, insieme fino alle 8. In Giappone è scoppiata una polemica incredibile, perché per la prima volta una sindaca ha chiesto il congedo di maternità. Non ho capito perché è scoppiata questa polemica. Voglio dire, sta lavorando? È quello il suo lavoro in quel momento? Lei che mestiere fa al momento? La sindaca. Benissimo, che succede? Aspetta un bambino. Perfetto, quindi può andare in congedo di maternità. La legislazione del paese prevede il congedo di maternità solo per le lavoratrici dipendenti e per chi non ha una carica elettiva. Questa non poteva raccontare che il prefetto... No, chi c'è sopra il sindaco? Chi può essere quello che ha le sue dipendenze il sindaco in una città? Sai che non lo so? Come funziona questa cosa? Vabbè, comunque lei dice, oh, io chiedo il congedo di maternità, pare però gliel'abbiano concesso. Sì, va bene, ma gliela fanno pesare adesso, che è una cosa incredibile proprio. Non vi facciamo pesare invece la nostra Summer Compilation con Bruno Mars, On My Soul, poi Gianna Nannini, Maledetto Ciao. Si apre però con Paola Turci, Sai che è un attimo.

0: Ciao.
1: Maledetto ciao, Gianna Nannini, poi Bruno Mars con On My Soul e ancora prima Paola Turci, Sai che un attimo, erano le tre canzoni della nostra Summer Compilation qui su Radio San Marino. Stavo leggendo che a Mumbai in India c'è un grattacielo che è privato, va bene? È un grattacielo alto 27 piani, quanto sarà alto? Più o meno, vabbè, insomma, è valutato oltre a 2 miliardi di dollari. 27 piani, quante case, quanti appartamenti ci saranno per piano? 3, 4? Quanti sono? Un sacco ce ne sarà per forza di cose, poi è moderno, quindi voglio dire, va bene. Comunque appartiene a Mukesh Ambani, è uno dei più ricchi imprenditori indiani e ha dato nome anche al suo grattacielo, molto bello, si chiama Antilia. Ed è un grattacielo privato, è suo. Quindi lui dice, lei cosa fa? Io dove abita? Lei in grattacielo? Ah, nell'attico? No, no, proprio nel grattacielo. Cioè io la mattina mi sveglio all'attico, pomeriggio vivo a metà e la sera invece sto con gli amici al piano terra perché non possono fare le scale. E l'ascensore non me lo potevo permettere perché costa e quindi voglio dire perché la cosa. Comunque è stata considerata, pensate, la casa più costosa al mondo, solo seconda a Buckingham Palace. Che non è male questa roba. Secondo me Carlo se ne ha male.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.

Lucio Dalla con Balla Ballerino dalla nostra collection, brano estratto dall'album Dalla pubblicato nel 1980 e tra l'altro in un'intervista dell'epoca raccontò di averlo scritto in Germania, di essere stato un po' influenzato dal clima particolarmente movimentato che aveva respirato in quel paese. Il protagonista insomma non è soltanto qualcuno che danza, il ballerino diventa un po' una figura capace di sollevarsi sopra il tempo, sopra la paura, sopra la violenza, quindi Dalla gli chiede di continuare, di volare, addirittura di fermare un treno con le mani. Sono sicuramente immagini impossibili, però servono a raccontare poi la capacità umana di non lasciarsi schiacciare completamente da quello che accade, da cui possiamo sicuramente trarne una lezione buona anche per la nostra vita. Tra l'altro nel testo c'è una frase bellissima, anche sotto un cielo di ferro e di gesso l'uomo riesce ad amare lo stesso senza alcuna certezza, e forse insomma è proprio questa la forza della canzone. Non promette che tutto andrà sempre bene, dice che possiamo continuare a sentire, ad amare e ballare anche quando il mondo, ecco, in qualche modo in quel momento non ci offre garanzie. E allora adesso la danza cambia completamente stile, tra poco l'appuntamento con le nostre notizie, intanto Harry Styles con Dance No More.

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Fate programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20. Ma

0: Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno da Michele Giardi. È in corso e sarà riunita per tutta la giornata la Commissione Affari Interni con temi forti. Si parte dal riferimento del segretario per la giustizia Stefano Canti sulle proposte di modifica al codice di procedura penale. Poi l'analisi dei provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione di una serie di istanze, quella sull'introduzione del reato di surrogazione di maternità, la richiesta di una normativa specifica a tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazione e l'istanza per regolamentare l'affidamento interno e dei minori stranieri non accompagnati. Sarà poi il segretario per l'istruzione a riferire in merito alla sperimentazione sui 5 giorni settimanali per le scuole medie, sulla riorganizzazione degli staff dirigenziali e sull'attuazione dell'ordine del giorno relativo all'uso dei social e delle piattaforme digitali da parte dei minori. Restiamo sul Titano. Amazon potrebbe tornare a consegnare direttamente a San Marino grazie ad un accordo con Poste. Il progetto prevede un hub locale per ricevere e distribuire i pacchi sul territorio. Poste gestirebbe anche la riscossione dell'imposta monofase per conto dello Stato. L'obiettivo è recuperare gettito oggi perduto e migliorare il servizio per i cittadini. Il governo parla di tempi di realizzazione nel medio periodo. La cronaca: incidente in via Settembrini a Rimini davanti al vecchio pronto soccorso. Un minorenne in scooter avrebbe tentato di sorpassare un furgone sulla destra. Dopo l'urto, il giovane è stato sbalzato sull'asfalto riportando lesioni importanti. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica mentre il traffico ha subito rallentamenti. Gli esteri: Donald Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, sostenendo che i colloqui riguarderanno anche il dossier nucleare e che le parti avrebbero già raggiunto un'intesa sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente degli Stati Uniti, le discussioni prenderanno il via già da oggi con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sulla denuclearizzazione di Teheran. Trump ha rinunciato a quello che ha definito un attacco massiccio contro l'Iran dopo una serie di colloqui con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e i rappresentanti di Teheran. Lo sport in chiusura: è Facundo Diaz Acosta il vincitore del San Marino Open 2026. In finale l'argentino ha superato il qualificato croato con un netto 6-1-6-4, interrompendo la sorprendente corsa del giovane tennista, protagonista di un ottimo torneo dopo aver eliminato 2 teste di serie. Per Acosta si tratta del 5º titolo stagionale e dell'11º in carriera. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinortv.sm. Scaricate anche la nostra app.
0: Radio San Marino Meteo.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di settimana sull'Emilia Romagna ancora con bel tempo. L'anticiclone africano mantiene la situazione stabile, quindi invariata anche dal punto di vista delle temperature, che rimarranno sempre sopra medie, valori anche vicini ai 40 gradi. Segnaliamo solo la formazione di qualche isolato temporale di calore, però ininfluente, perché le temperature rimarranno sempre piuttosto elevate. Poi possibile cambio di circolazione sul finire della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
3: Saluto gli amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica. 11:04, questa è Radio San Marino, il nostro spazio, quelli del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia De Monte, stiamo insieme fino alle 12:30 con musica, storie e soprattutto gli incontri che poi rendono la radio un luogo nel quale non ci limitiamo ad ascoltare, ma conosciamo persone, attraversiamo epoche, qualche volta scopriamo che magari dietro un nome c'è molto di più di quello che immaginiamo. Anzi, tra poco avremo anche un ospite, una storia molto particolare da raccontare. Intanto riapriamo insieme la nostra ora con gli Another e la loro Talk to You.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: questa nostra mattinata qui su Radio San Marino. Voi sapete che noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno e ci piace molto spesso prendere spunto da personaggi, raccontarne un po' la storia, e questa mattina voglio parlarvi di Guido Alberti, che apparteneva alla famiglia produttrice del celebre liquore Strega, fu tra i protagonisti della nascita proprio del premio Strega, diventato uno dei riconoscimenti letterari più importanti d'Italia. Però Guido Alberti era anche, pensate, un attore, non uno qualsiasi, perché Federico Fellini lo scelse per 8 e mezzo, uno dei film fondamentali della storia del cinema. Lavorò anche con registi come Pierpaolo Pasolini, Mario Monicelli, Francesco Rosi, Roman Polaschi. Diciamo che se vogliamo proprio insomma, andare un po' a curiosare, Fellini lo volle perché non aveva il volto classico dell'attore, cioè aveva una presenza scenica autentica, molto forte, quasi magnetica, e quando entrava in scena sembrava proprio appartenere naturalmente al film. Eppure, insomma, finite le riprese tornava a occuparsi dell'azienda di famiglia e del premio Strega. Quindi è raro incontrare una persona capace poi di attraversare con la stessa naturalezza il mondo delle imprese, il mondo del cinema, della letteratura, e secondo me è proprio questo a rendere la sua storia ancora oggi così affascinante. Tra poco, tra l'altro, con noi a raccontarcela ci sarà Emanuele Sacerdote, pronipote di Guido Alberti e membro della quinta generazione della famiglia Alberti. Quindi tra poco qui su Radio San Marino, rimanete con noi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

scelte, di persone che lasciano il segno nel tempo e proprio di una figura che ha saputo vivere pienamente il proprio tempo, vogliamo parlare adesso. Tutti molto probabilmente conosciamo il premio Strega e molti diciamo hanno visto almeno una volta un film di Federico Fellini, ma pochi sanno che dietro entrambe queste storie c'è un uomo che si chiama Guido Alberti, che è stato l'imprenditore

0: imprenditore della famiglia che produce il celebre liquore Strega, uno dei protagonisti della nascita del premio Strega, ma anche un attore scelto da grandi registi come Federico Fellini, Pasolini, Mario Monicelli, Francesco Rosi e anche Roman Polanski. Diciamo una vita straordinaria, capace di unire l'impresa, il cinema e la cultura come poche altre. E quindi oggi, siccome ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa, vogliamo ricordarlo insieme a chi porta avanti questa storia di famiglia. E quindi è con noi Emanuele Sacerdote, pronipote di Guido Alberti, membro della quinta generazione della famiglia Alberti. Benvenuto a Radio San Marino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, Katia, grazie per questo spazio e... Ebbene, raccontiamo questa storia.
0: Eh sì, quest'anno ricorrono gli 80 anni del premio Strega e contemporaneamente anche i 30 anni dalla scomparsa di Guido Alberti. Allora, se dovessi raccontare a chi magari oggi lo scopre proprio così per la prima volta, chi era davvero Guido Alberti? Cioè, quale tratto del suo carattere o della sua personalità metteresti al primo posto?
1: Allora, il 2026 è un anno molto importante per noi, diciamo, per la famiglia Alberti, gli eredi, il liquore Strega, il premio Strega, perché ricorrono sostanzialmente tre date importanti. Una è quella della fondazione del premio, quindi 1946. Il 1986 è la data della morte di Maria Bellonci, fondatrice del premio Strega con Guido Alberti, e sì, nel 1986 purtroppo muore anche Guido, e quindi c'è anche il trentesimo della sua morte. Guido, per darvi un'immagine di Guido, bisogna dare due profili, un profilo privato e un profilo pubblico. Partiamo da quello pubblico, che è più facile.
0: Sì.
1: Guido era terza generazione dell'azienda, quindi impegnato nella gestione di una parte dell'azienda. Nello stesso tempo è stato fondatore del premio Strega, quindi mecenate, amante della cultura, dell'arte, nel 1946 fino al 1996, e poi è stato anche attore, perché casualmente lui è stato uno dei personaggi, dei membri del post guerra Roma, quindi
0: sì,
1: immaginatevi la dolce vita, immaginatevi un momento storico molto particolare, e aveva come amici molti dei personaggi clou e importanti della dolce vita, tra cui Fellini, che lo portò a fare l'attore. Quindi lui ebbe queste tre vite in una: il mecenate, l'imprenditore e l'attore. Però mi piace ricordare anche l'aspetto privato. Molte volte nelle famiglie c'è un personaggio importante che alcune volte è un personaggio, come dire, tra virgolette scomodo. Invece lui per me è stato uno zio assolutamente simpatico, empatico, di quelli che ti portava in giro in macchina e ti raccontava le sue storie. Quindi,
0: beh, che bella immagine questa.
1: Esatto. Io c'ho l'immagine della mia prima lezione di guida dopo a Roma, dove lui mi raccontò che bisognava sempre guardare due macchine avanti per capire chi frena.
0: Ecco, perfetto, e penso che questa lezione ti sia rimasta. Tra l'altro, prima appunto hai citato proprio l'Italia del dopoguerra. Oggi siamo abituati a vedere le aziende sostenere la cultura attraverso sponsorizzazioni, attraverso le partnership, ma appunto Guido Alberti fece qualcosa di molto coraggioso, perché contribuì direttamente alla nascita proprio del premio Strega. E quindi volevo chiederti quanto era innovativa proprio questa idea in quel momento, e perché secondo te è ancora magari un esempio attuale, può esserlo.
1: Ma allora, sicuramente se la guardiamo con gli occhi del 1946 è un'idea estremamente innovativa, però per capire la logica del premio Strega bisogna capire che dietro c'era una grande amicizia di grandi persone che si volevano molto bene, che condividevano dei valori e delle aspirazioni. Sicuramente partivano dalla letteratura, però come sostanzialmente racconta la storia, che il premio Strega nasce dagli amici della domenica, che erano questi personaggi, persone che si incontravano la domenica pomeriggio e parlavano di cultura, e da lì nasce l'idea di celebrare il miglior libro e quindi il premio Strega. Quindi il collante, il forte spirito che lega e che fa nascere il premio Strega è sostanzialmente l'amicizia di queste persone, quindi
0: esatto,
1: il rispetto, il valore. E quindi questo è

0: l'inizio della storia. Poi la storia fa diventare il premio Strega, non lo diciamo noi, lo dicono gli autorevoli autori, il più importante premio letterario italiano. E quindi diciamo che sostanzialmente dall'amore e dall'amicizia nasce un qualcosa di significativo.
1: Esatto, ed importante che poi ancora oggi appunto sopravvive. Poi c'è questo aspetto molto affascinante della sua storia, perché lui riuscì diciamo a coniugare un po' il mondo dell'impresa, quello del cinema, quello della letteratura, lavorando anche con i grandi maestri Federico Fellini, Pasolini, Monicelli. Insomma, c'è un ricordo, un episodio che racconta meglio diciamo questa bellissima capacità di mettere poi a confronto e anche in dialogo mondi così diversi?
0: Ma lui raccontava l'inizio, diciamo, di questa storia. Lui racconta di un raccontava ai parenti, agli amici, l'ho raccontato in alcune interviste, che sostanzialmente a una cena con Federico lo sfidò con una burla dicendogli: ti faccio fare il produttore cinematografico nel mio film 8 e mezzo. E lui lo prese come uno scherzo, come una burla, ma poi alla fine successe, perché lui nel film 8 e mezzo è in persona, sì, se ci pensate, se stesso, perché lui era l'imprenditore. E l'imprenditore che fa il produttore cinematografico vestito di bianco, e quindi sostanzialmente, però nasce sostanzialmente da una burla,
1: da un gioco.
0: E dopodiché, se ci pensiamo, quel film ha vinto 2 premi Oscar, quindi sostanzialmente diciamo che uno ha iniziato la sua carriera cinematografica col botto, ecco.
1: Ecco, e poi comunque, se noi vogliamo trarne veramente un esempio, è proprio vero, no? Quando si dice che a volte le cose migliori riescono quando comunque si gioca, no? Quando la mente è totalmente leggera, quando si sta in amicizia. È proprio amicizia, che è una parola che abbiamo citato poco fa, che appunto ci colpisce. Cioè, se oggi questo insegnamento dovesse trasformarsi in un messaggio rivolto ai giovani imprenditori, no? A chi vuole magari creare qualcosa di importante, quale sarebbe?
0: Ma diciamo, contestualizziamolo nella cultura. Io penso che, rivedendo un po' con gli occhi dell'epoca quello che loro hanno fatto, sostanzialmente era un impegno oltre gli aspetti economici, oltre gli aspetti del progetto, era amore puro per la letteratura, e quindi hanno fatto delle cose impegnandosi senza limiti di qualsiasi genere a realizzare un progetto che era quello che sostanzialmente ritenevano fosse il progetto giusto in quel momento. Quindi il messaggio può essere: lanciate il cuore oltre l'ostacolo, impegnatevi senza limiti, e probabilmente riuscirete a fare qualcosa di più significativo che passa alla storia. Perché qui il tema è che oggi stiamo festeggiando gli 80 anni del Premio Strega, e quindi personalmente gliene auguro almeno altrettanto.
1: Emanuele Sacerdote, grazie davvero per essere stato con noi, per averci fatto conoscere non solo la figura di Guido Alberti, ma anche il valore di una visione che ha veramente saputo unire impresa, cultura e passione. Grazie.
0: Grazie a tutti voi e buon viaggio.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
7: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
6: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 Settembre 11.
7: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli.

0: serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Allora, la prossima novità musicale ha il suono di una filastrocca e il sapore di quell'estate che continuano a vivere nella memoria anche un po' quando sono finite. Napoleone, nome d'arte di Davide Napoleone, torna con un brano nel quale, diciamo, una spiaggia può ancora diventare una nave pirata, un pomeriggio qualsiasi trasformato.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titancop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario del 20% su tanti prodotti dei reparti dispensa e colazione, bevande, cura della persona, igiene della casa. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP affettato in vaschetta tripla a soli 7,90 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancop.

la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica. Ed ora tre brani tutti di fila dalla nostra Summer Compilation. In arrivo Bruno Mars con On My Soul e poi Il Mondo Nuovo di Ridillo che ci porta negli anni 90. Invece torniamo ai 2000 con gli

Allora, ve lo dico subito, per entrare adesso nella nostra collection bastano poche note di chitarra, una voce che veramente ha attraversato gli anni 90 lasciando un segno impossibile da cancellare. Sto parlando dei Cranberries, era il 1994 e pubblicavano una canzone destinata a diventare uno dei brani più potenti e riconoscibili della loro storia, Zombie.

degli anni 90, canzone che fu uno dei loro più grandi successi. E allora qui su Radio San Marino stiamo arrivando quasi al nostro mezzogiorno, ma prima insomma cambiamo decisamente genere. In arrivo Giulie, Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Sì, dai, perché nel nostro lunedì ci vuole anche un po' di romanticismo, e allora gustiamocela tutta.

Sono Katia De Monte e comincia la nostra ultima mezz'oretta insieme a tutti quelli del nostro club, quelli del bicchiere mezzo pieno. Quindi se state preparando il pranzo, guidando oppure cercando di capire come sia possibile che sia già mezzogiorno, restate qui perché noi continuiamo appunto ancora fino alle 12.30 con la musica giusta per alleggerire la nostra giornata e ripartiamo da un personaggio che a quest'ora dovrebbe essere decisamente fuori servizio. Invece quello dei Teme Impala non teme la luce, ha molta voglia di farci ballare. Dracula.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché? Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, ancora buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. Io

0: Radio San Marino.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

0: Baby K, Chiara Ferragni con Non mi basta più, e questo titolo introduce perfettamente una storia che comincia nel Settecento. Sto parlando del filosofo francese Denis Diderot, che ricevette in regalo una bellissima vestaglia rossa. Era talmente elegante che, pensate, una volta indossata, tutto quello che aveva intorno cominciò a sembrargli un po' troppo modesto. Diciamo, la vecchia sedia non era più adeguata, la scrivania stonava, le decorazioni sembravano povere. Così cosa fece? Iniziò a sostituire gli oggetti e finì per spendere molto di più di quanto avrebbe voluto. Quindi da questa diciamo vicenda nasce il cosiddetto effetto Diderot, cioè acquistiamo qualcosa di nuovo e improvvisamente tutto il resto ci sembra un po' da cambiare. Il divano nuovo pretende un tappeto, il tappeto reclama le tende evidentemente non possono convivere con quella vecchia lampada. Insomma, il problema quindi ecco, non è mai soltanto il primo acquisto, è il punto che torna a casa, cioè osserva tutto il resto e poi comincia a pretendere anche quello. Nuovi amici, non so se succede anche a voi, magari vi ritrovate in questa immagine, potete raccontarcelo come sempre al 335 104 1027. Adesso invece noi viaggiamo, anzi viaiamo por el mundo con Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

I Coldplay con Speed of Sound su Radio San Marino e proprio ai suoni è dedicato un museo molto particolare, si chiama Conserve the Sound e insomma dal nome insomma capirete che non espone quadri oggetti ma piuttosto, pensate, conserva rumori che la tecnologia sta progressivamente eliminando un po' dalla nostra quotidianità, cioè possiamo, che ne so, riascoltare il telefono a disco, i tasti della macchina da scrivere, il modem a 56k, il Walkman, il riavvolgimento della videocassetta e il rumore prodotto anche dai tasti dei vecchi cellulari, perché diciamo ricordiamo anche la nostra vita attraverso i suoni, cioè lo scatto della macchina fotografica che annunciava la foto, il modem ci faceva sapere che forse, ecco, dopo una lunga trattativa a condizione che nessuno sollevasse il telefono saremmo riusciti a collegarci. Allora dai, voglio coinvolgervi, 335 104 1027, qual è un suono scomparso dalla vita quotidiana che riconoscereste ancora immediatamente? Dai, pensateci e mandatemi un messaggio, tra qualche anno forse conserveremo anche il rumore delle chiavi di casa perché perfino le porte stanno imparando ad aprirsi senza. Mamma mia, dai. Vabbè, noi passiamo alla nostra bella musica, singolo dell'estate, Gaia Bossa. No.

0: una finestra sulle vite degli altri. Nel videoclip, pensate, c'è un vero lavavetri interpretato dall'attore britannico Craig Parkinson, che rimane sospeso all'esterno di un palazzo e osserva questi piccoli frammenti di umanità dietro ogni vita. Loro sono i Foo Fighters, arriva il loro nuovo singolo, Window.
1: Ascolti i successi di

0: intitolato Window fa parte di Your Favorite Toy, dodicesimo album in studio, primo con Ilan Rubin alla batteria. E proprio con questo brano arriviamo alla fine della nostra diretta di oggi. Questa mattina abbiamo attraversato impresa, cinema, letteratura con la storia di Guido Alberti, abbiamo scoperto pulsanti che forse non fanno nulla, canzoni capaci di battere record dopo 73 anni e addirittura un museo che conserva i rumori scomparsi. Quindi grazie a tutti voi per aver condiviso con me queste 2 ore e mezza, ovunque voi siate, in macchina, a casa, al lavoro, magari già con i piedi nell'acqua perché siete in vacanza. Io sono Katia De Monte, vi lascio con un'ultima raccomandazione: se oggi comprate una cosa nuova e una volta tornati a casa vi viene improvvisamente voglia di cambiare anche il divano, il tappeto, le tende, insomma almeno sapete con chi prendervela. Dai, la responsabilità è di Denis Diderot e della sua elegantissima vestaglia rossa di cui abbiamo raccontato la storia. Dai, restate su Radio San Marino, arrivano le nostre Summer Hits e poi il nostro Iroletti ad aprire il pomeriggio. Buon proseguimento e un abbraccio a tutti, a domani.
1: Tra poco su Radio San Marino.

0: Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
9: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
4: 0549 88 20 06.

0: fatica.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di settimana sull'Emilia Romagna ancora con bel tempo, l'anticiclone africano mantiene la situazione stabile, quindi invariata anche dal punto di vista delle temperature, che rimarranno sempre sopra medie, valori anche vicini ai 40 gradi. Segnaliamo solo la formazione di qualche isolato temporale di calore, però ininfluente, perché le temperature rimarranno sempre piuttosto elevate. Poi possibile cambio di circolazione sul finire della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Tornano le notti stellate al campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a Luna con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
6: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
7: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
8: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
7: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
9: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. I'm in

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. LB1, I Need a Sign.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.

0: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
0: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coppe trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coppe e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario.

del 20% su tanti prodotti dei reparti dispensa e colazione, bevande, cura della persona e igiene della casa. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP affettato in vaschetta tripla a soli 7,90 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smacche e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre. A Dogana anche la domenica.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: ma che ne so?
1: E allora te ne rompere i coglioni.
0: Grazie.
2: Perfetto, sono le 16, buon pomeriggio.
3: Ci siamo?
2: Sì.
3: Dov'è che è quel tormentone di Corona?
2: Ma sono qui.
3: Ah, eccolo, è arrivato l'Ervat. Dai, tormentone, incominciamo?
2: Sì, con questa sigletta a proposito.
3: Ah, che follia.
2: Che follia.
3: In questo programma.
4: In questo programma.
3: Andare via.
2: No, perché? Scusa.
3: Via prima di fare.

0: follia. Che culo!
1: Esatto. Abbiamo cominciato così proprio perché oggi parleremo di tormentoni. Eh sì, abbiamo già messo le mani avanti, quindi attenzione, tra poco lanceremo il sondaggione. A proposito, Samurai J.

0: Davide.
1: Marco, dopo la sigla di Davide mi è venuto mal di pancia, devo andare in bagno, uscitemi sul water.
0: Vabbè, dai. Intanto che vai in bagno, Stefano, secondo me c'è qualcuno pronto a lanciare il tema di questo programma che vi accompagna anche di sera tra le 20 e le 21 in replica, poi a volte anche nel weekend con la versione best of.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
2: Siamo in estate, ci sono le zanzare, molto caldo, c'è un'altra cosa che ci tormenta tantissimo, cos'è?
0: Cos'è?
2: Il tormentone estivo.
0: Ah,
2: perfetto,
0: sì.
2: Allora il mio sondaggione oggi vi chiede proprio questo: qual è stato quel tormentone estivo che non avete sopportato, quello che vi si piantava nella testa e non riuscivate più a togliervelo dalla mente. Lo sentivate in radio, lo sentivate dappertutto. Qual era?
0: Qual
2: nel
0: era?
2: Mio caso era sesso e samba, non l'ho mai sopportato, lo sentivo sempre odioso.
0: Sì.
2: Diteci i vostri. Ciao.
0: Ciao.

0: e Gaia, estate 2024. E voi?
1: Siete proprio noiosi.
0: Perché?
1: Cambiate, tormentone.
0: Esatto, cambiate e fatecelo sapere. 335 104 1027. Ci sta di

0: bellezza. Cioè, sembra di essere arrivati un attimo a Bahia.
1: Complimenti a chi fa il... Il cosa che ha progettato il programma, che è bello.
0: È bello?
1: Bello, bello, bello, bello da ascoltare.
0: Una brasiliana che si mette in contatto con noi.
1: Avete le belle voci, poi.
0: Ah, grazie, grazie, molto gentile. Allora, siamo ritornati con Roy Paci e Retusca, a cui, diciamo, c'è stato quel cameo di Manu Chao, collaborato proprio per questa canzone del 2007, successo di quell'estate lì. Tra l'altro, utilizzato anche come sigla televisiva di Zelig Circus. Perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché è stato un tormentone e proprio di quello partiamo oggi. Parliamo.
2: Oh, buongiorno Marco.
0: Chi è? Barbara.
2: Ce l'ho in mente, ma non riesco a trovare chi è l'autore. Dico tanta schifezza. Ah, quindi adesso studio e poi dopo te lo dico.
0: Va bene.
3: Ma vedi la gente che conosci.
0: Allora, intanto che ci pensate, se volete partecipare, mi raccomando. Nota vocale.
4: Che palle corona che ho sti vocali.
5: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono tanti già i messaggi che sono arrivati. Qualcuno è stato stimolato, forse, non solo ad andare in bagno come la sigla iniziale di Davide.
6: Bella zì.
0: Ciao Guido.
6: Ma guarda, il tormentone che è diventato insopportabile alla fine della stagione estiva.
0: Qual era?
6: È stato a Serie E, quello della SketchUp.
0: Certo.
6: Mamma mia, non so portava davvero più, si sentiva dappertutto.
0: Certo.
6: Bella zì!
7: Ciao Marco, ciao Leila.
0: Ciao.
7: Allora,
0: John.
7: Il tormentone che non sopporto, il primo che mi viene in mente è quello di Baby Cake con Chiara Ferragni.
0: Sì.
7: Sai, presente, no? Questo giorno in cui c'è l'amore a prima vista, ecco, lì è esattamente il contrario. È un brano che da subito non mi è piaciuto per niente.
0: Ecco.
7: Tant'è vero che dopo un paio di giorni che la canzone era uscita,
0: sì,
7: mentre loro cantavano

0: Io dicevo, ne ho già avuto abbastanza, grazie.
1: Esatto.
0: Ciao Marco.
1: Ciao John. Allora, avete capito quindi qual è il sondaggione di oggi su Radio San Marino?
2: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito della Deglia. Allora,
1: ciao.
2: Il tormentone che non mi dava tregua, che lo sentivo dappertutto, ma proprio dappertutto. Io andavo al supermercato, la sentivo. Andavo a fare benzina, la sentivo. Andavo in un qualche negozio di abbigliamento, la sentivo. Il tormentone che più tormentone non si può, quello che veramente mi entrava proprio il loop nella testa, ma non è che non lo sopportavo, proprio sono andato in simbiosi. Anche quando salivo in macchina alle 5 di mattina, sentivo la radio, c'era quella, c'era lei. Ma fai davvero?
1: Ma qual è?
2: Come si fa? Come si fa?
1: Blanco.
2: Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire.
1: Ci ha fatto impazzire.
2: Questo è stato tormentone, più tormentone che non si può, che per me rimarrà veramente nella storia.
1: Degli annali.
2: Che più storia non ce n'è, ti giuro. Blanco.
1: Blanco.
2: Blanchito baby.
1: E com'è che faceva?
3: E mi fa impazzire, tu mi fai impazzire.
2: Cioè mi usciva fuori sta canzone anche quando non la pensavo, cioè proprio così mi usciva, proprio dal cuore.
1: Sì.
2: Proprio era una roba diventata assurda.
1: E com'è che faceva?
4: E mi fa impazzire.
1: Cosa dici Delia,
3: Ancora, basta, è una tortura. Marco!

0: Siamo legati praticamente ogni pomeriggio fino alle 17 e poi la sera in replica fino alle 21 con questo programma nella versione summertime. Stabiliamo un contatto, Marco Corona, Paolino, un'ora d'aria, noi la ribattezziamo così, poi oggi in modo particolare perché parliamo di un tema leggero, proprio da sottombrellone.
1: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
1: Allora, il tormentone estivo insopportabile che ricordo degli ultimi anni.
0: Qual è?
1: Che brutta fine, le maschere.
0: Dal giornamico. Dove cioè, si balla?
1: Mamma mia, non lo potevo più sentire. E questo continuava ad esserci sempre. No, veramente insopportabile.
0: Ok, quindi avete capito il sondaggio neo. Non è quello di quest'estate, anche perché è uscito proprio anche diciamo un articolo, è uscito un articolo di Gino Castaldo che dice che sono anni che non c'è più il tormentone, quindi dobbiamo tornare gioco forza qualche anno fa. Dobbiamo anche tornare in spiaggia, secondo me, vero?
2: Ciao Marco, allora, tormentoni estivi che Andrea posso ritenere insopportabili, ma allora rimaniamo a quelli recenti.
0: Sì, tipo?
2: Purtroppo non è se li stai sentendo in radio in spiaggia, però sentite continuamente tipo da fare i tuoi.
0: Si capisce niente.
2: C'è la canzone quella che comincia a fare la testa gira,
0: Fred
2: la
0: De Palma.
2: Testa gira,
0: sì. Anche il vento tira. Lo porta via.
2: Altrimenti c'è la canzone quella napoletana.
0: Sì.
2: Tutte te sulla me, mi rompe la palla. Va bene.
0: Si capisce nulla.
2: Ciao Marco.
0: Cioè, si capivano solo le parolacce, scassa la Waller. Perfetto.
3: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
0: Fabio!
3: Perché c'è, è proprio immediato, perché quel tormentone che c'è ti assilla,
0: sì?
3: Ma ti giuro, nel mio caso era musicale, perché era Tonino Carotone. E ticchi ticchi ticchi, ti canto il repertone.
0: Peccatore.
3: Cioè, io non lo so, ma sì,

0: l'estate,
1: davvero,
0: che andavo a dormire, mi arrivava la musica nel cervello anche quando dormivo. Io non ce la facevo più.
1: Avevo
0: gli occhi, facevo, no, dai, ancora c'era. A parte Tonino Carotone,
1: Tonino Carotone.
0: Quando faceva e ti caccio il repertone. Io lì veramente, se avessi incontrato Tonino Carotone con quel baffo, gli avrei dato una testata sul setto nasale. Ti giuro, mi assillava anche quando dormivo.
1: Sì.
2: Stiamoci calmi, calma.
1: Ma voi avete capito qual è la canzone, eh? Questa!

0: Fabio?
1: No, basta, non ci voglio pensare, se no stanotte non dormo.
0: te la porti anche stanotte. No, tra l'altro questa canzone Peccatore di Tonino Carotone non è poi la più famosa. E comunque mi dispiace per Tonino, perché tutto sommato è un cantante a modo, vero Tonino? E com'è il mondo?

0: Mentone dell'estate 1984, scritta e prodotta da George Michael quando comunque era ancora con Andrew Ridgeley negli Wham. Eh sì, oggi si parla di tormentoni su Radio San Marino. C'è il vostro tormentone, quello che non sopportate, ma non di questa stagione. Anche perché, come dicevo pochi istanti fa, difficile trovarne uno, sono magari diversi e non della stessa portata. Quello lì che proprio non vi si levava dalla testa. Però non scrivetemelo, dai. Mandate un vocale, perché?
1: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
0: Ok, allora 335-104-1027, questo è il nostro numero di WhatsApp per stabilire un contatto. Non a caso il programma si chiama così, in versione Summertime.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari, anzi dalla provincia di Rimini, perché... Anche io ogni tanto vado in ferie e improvvisamente mi sono ritrovato a Rimini per una serie di vicissitudini che non ti sto a spiegare.
0: Bravo, vai con la risposta.
2: Ma tuttavia volevo rispondere al sondaggione.
0: Sì.
2: Qual è quel tormentone, quello proprio veramente... È presente quello che faceva, anzi lo puoi neanche mettere.
0: Lo mettiamo?
2: Stasera la luna, ci porterà fortuna.
0: La luna, sì.
2: Stasera la luna.
0: Ma lo mettiamo Locanti.
2: Mamma mia. Sì. Mi è entrato nella testa, sì, e non solo. Non ti posso dire anche dove.
0: No, ma è chiaro.
2: Ragazzi, dalla provincia di Bari.
0: No.
2: Anzi, di Rimini in questo caso, in trasferta, in ferie.
0: Spiega bene.
2: È tutto.
0: Sì.
2: E quindi? Romanticamente
0: a
2: voi
0: da Rimini. Ma non è romantico questo brano.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
3: Stasera la luna, ci porterà fortuna, la luna.
1: Che culo!

0: rocce degli anni Ottanta, però lui sta indicando proprio questa, perché secondo me l'originale non è stato un vero e proprio tormentone che ha assillato. Questa sì, anche perché era colonna sonora della pubblicità, se non sbaglio, di una compagnia telefonica. Mirage, la luna dei Pups and Ska. Ma chi è?
1: Comunque volevo dirvi una cosa.
0: Dimmi,
1: anche
0: Renato.
1: Qua a Rimini fa caldo, non solo a Bari. Sì, sì, anche anche Bari, lì. A Rimini fa sempre fece caldo.
0: Fece tanto caldo.
1: Mamma, che caldo che fece Aldo. Fa caldo.
0: Allora, questo sondaggione, però, mettiamo anche i puntini su lei, nel senso che magari pensate che Marco Corone insieme a Paolino che preparano le domande. No, è stata Leila che è una ragazza della nostra community che ha lanciato il tema di oggi.
2: Mamma mia, Leila, potevi anche fare a meno, no? Va bene, scherzo. Ci parla di tormentoni estivi, quello che ho odiato più. Mamma mia.
0: Qual è?
2: Mi viene la pelle d'oca, Marco, solo pensarci. Mamma mia.
0: Ce lo devi dire, però.
2: Te lo devo proprio dire. Non ce la faccio neanche a dirtelo, ma.
0: Addirittura. Qual era?
2: Il Pulcino Pio. Ma chi è che l'ha inventata quella canzone?
0: È stato un tormentone.
2: Madonna santa. Oh signore.
0: Non lo sopportavi.
2: Vabbè, comunque quella non la potevo sopportare. Mm-hmm. Guarda, non ti azzardare, ma neanche far sentire. No. L'accenno,
0: no?
2: Vengo su in radio e ti sistemo io. Stiamo su, non ti azzardare.
0: Non mi devo azzardare,
2: no. Neanche farlo sentire.
0: No, va bene.
2: Ciao.
0: Non mi azzardo.
3: In radio c'è un Pulcino Pio.
0: Sì.
3: In radio c'è un Pulcino. È il Pulcino Pio.
0: È il Pulcino Pio, sì.
2: Non si fa così. Io abbandono.
0: Comunque, allora, io devo mettere però anche a verbale che è stato il più grande successo, e non esagero, in Italia del 2012. E quindi devo metterlo a verbale.
2: Ma vatte cos'è,
4: stabiliamo un contatto in summertime.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
4: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
5: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Nino D'Angelo, Arisa, Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana, estate 2026, con Stabiliamo un contatto in summertime, Marco Corona, Paolino Zanetti per un'ora fino alle 17 live e poi naturalmente in replica la sera tra le 20 e le 21 e in podcast, quindi quando e come volete, sanmarinoRTV.sm. Ho detto tutto, sarò stato bravo. Ah, il numero di WhatsApp 335 104 1027. Sapete cosa ho omesso? Che giorno è?
1: Ed è lunedì.
0: Ci pensa lui.
1: È lunedì, boh, vabbè. Sì, sì. Comunque è lei perché si ritorna al sondaggio.
0: Sì.
1: Allora, sì, che di sondaggio di oggi un burdello se torni, eh?
0: Sei tornato, è vero?
1: Ma che ti va ormai. Comunque, il sondaggio, che è la lei che lo lancia?
0: Sì.
1: Dice: è stato uguale tormentone, quello che proprio non lo sopportate, vi fa schifo.
0: Per te?
1: Più che tormentone, qualche decennio fa,
0: cos'è
1: che c'era lì che tutti urlavano Valerio, Valerio?
0: È vero, sì.
1: Forse perché era un nome che era legato lì.
0: Era un tecnico di RDS.
1: È stato un concerto di Vasco Rosso, qualcosa del genere. Allora,
0: che lo chiamavano.
1: Una ragazza che chiamava questo Valerio, che non lo trovava, e tutti a dire Valerio.
0: Sì.
1: Ora dovetti girare in giro, era sto Valerio Dumaron,
0: ecco.
1: Saluto.
0: Ciao, tra l'altro avevo fatto anche una canzoncina che noi oggi ometteremo per fortuna. Chi c'è adesso?
2: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
2: Ma io in generale non sopporto le canzoni di Alvaro Soler,
0: no,
2: che puntualmente d'estate sbucano sempre fuori. Anche se dire la verità da un po' non lo sento,
0: vero.
2: Meno male, ringraziando
0: ma
2: il cielo.
0: Meno male?
2: Non ho niente contro lui, purino, assolutamente, non mi sta neanche antipatico.
0: Però?
2: Però in particolare quando uscì la canzone Mira Sofia, Sofia, Mira Sofia, io non la sfangavo. Assolutamente,
0: no?
2: E la sentivo canticchiare continuamente da chiunque, ormai anche dai gatti e i cani, e gli avrei sbattuti tutti con la testa nel muro.
0: Calma,
2: non
0: sopporto
2: proprio io questa canzone, non ci posso fare niente. Magari può risultare carina, simpatica, ma per me non è così.
0: No, e infatti la mettiamo.

0: dai, però fa molto estate, Mira. Sì, col fucile forse, Claudia.
1: Marco, non lo voglio sentire più.
0: Eh sì, ma allora dove lo mettiamo Alvaro Soler?
1: In galera. Sicuro.
0: No. Ma che è in galera, dai. Vabbè, statevi calmi, anzi, come diciamo noi,
2: stiamoci calmi, calma.
0: 335 104 1027 per partecipare a questo sondaggione. Tutte donne?
3: Ciao, sono Ananto.
0: Ciao.
3: Ma il mio, non so se fosse estivo, invernale, autunnale. Mm. Comunque era il tormentone di Annalisa.
0: Che faceva?
3: Visto lei, chiama lui, chiama lei, chiama sì. me, chiama tutti quanti, chiama lo zio.
0: Anche lo zio.
3: Chiama non so chi. Che veramente mi aveva avuto,
0: avuto
3: una cosa più insensata di quella io veramente non l'avevo mai ascoltata e si sentiva ovunque,
0: davvero
3: no?
0: Ovunque
3: persino se accendevi il forno a microonde,
0: cioè se tu accendevi il microonde

0: sarà contenta tanto che direttamente da Forlì sta sentendo questa canzone. Ho un'idea, Anto?
1: Niente, io abbandono, cioè abbandono.

0: artisti che oggi vengono citati tra i tormentoni, mica è colpa loro se sono diventati i protagonisti di un'estate e noi magari li ricordiamo però nella loro accezione negativa, tipo Alvaro Soler.
1: Speriamo non ne faccia più.
0: Ecco, bene. Per la serie la tocco piano, vabbè, dai. Siamo ritornati qui su Radio San Marino, Soffro lo stress, e cantavano i... chi erano? I boy band, il titolo della canzone, loro erano i Velvet. Ecco, ho avuto un attimo un'amnesia, però è stato un tormentone che noi oggi citiamo come sottofondo per parlarci. Chi c'è?
2: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Gianbattista Frutto, un saluto per tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso . E dicono qual è stato per loro il tormentone che era insopportabile.
0: Sì.
2: Per me nel 1992.
0: Quale?
2: Quella canzone... Push the feeling on. Era sempre quella, era dappertutto, in qualsiasi momento. Era un riempipista. Io non la sopportavo, anche se lei era un riempipista. Se l'ascolto oggi, invece, ti dirò che da quel pizzico di nostalgia, comunque era insopportabile. Mi era arrivata che non ne potevo più. Un saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi.
0: Ok, Gianni, com'è che facevi? Scusa, riesci a cantarla sulla non era così, Beh, è stato un grande successo, ma a me non dispiace ancora, anzi, quando facciamo le serate, come fa Gianni?
3: Ma vedi a certo che conosci.
0: Comunque, stiamo parlando di tormentoni e per partecipare 335-104-1027, come al solito, per farci sapere il tormentone che può essere anche però attuale.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
4: Allora, i tormentoni si sa che sono sempre invadenti, insopportabili, ma quello del... incominciano le ferie quando torno al mio paese, le ha superate tutte. Non si tiene. Ciao, contatto
1: e
4: stabilito.
1: Vai.
0: E quindi vedi che non solo quelli del passato, ce n'è qualcuno che vi ha sfranticato, giusto? E se comunque sapete rispondere, potete cominciare il vocale dicendo
5: La so. Ciao a tutti, contratto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
5: Allora. È stato uguale tormentone, sì,
0: sì,
5: l'estate in cui andava di moda sole, cuore, amore. Dammi tre parole.
0: Quella lì.
5: Ecco, quella proprio non la sopportavo e non la sopporto tuttora,
0: quindi
5: non mi ricordo neanche che estate era, che anno era, perché ho proprio rimosso completamente tutto.
0: Non te la ricordi?
6: Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare.
0: Te l'ho ricordato io.
7: Corona.
0: Bastardo.
6: Stabiliamo un contatto in summertime.
0: A proposito di tormentoni, estate 2026. Francesco Gabbani.

0: Summer Fun. Bentornati su Radio San Marino, c'è questo sondaggione in cui un po' in un certo senso vi tormentiamo,
1: Bella Marchino, buon inizio settimana a tutti.
0: Ciao
1: allora,
0: Antonio.
1: Il tormentone estivo che non sopportavo, mamma mia, di una pallosità.
0: Qual era?
1: Era l'83 e il titolo era Tropicana del gruppo italiano.
0: Ma perché?
1: Mai più visti e sentiti, meno male.
0: Come meno male?
1: Non mi era per niente simpatico quel brano.
0: Ma perché?
1: Mi stava, come si dice in napoletano, in goppo o stomaco, mamma mia.
0: Vabbè,
1: dai, per ora è tutto, contatto stabilito e sotto con un altro tormentone. Vai ragazzi! A
0: proposito. Ma questo io nei set italiani la suono ancora.
1: Uè Marchino, fatti vedere, hai capito? Fatti vedere, ma do uno bravo.
0: Vabbè, è un piacere ritrovare ancora il gruppo italiano. Comunque, De Gustibus, d'altronde stiamo chiedendo ad ognuno di voi della community non al 335 104 1027, qual è la canzone che proprio vi ha tormentato, che praticamente non andava via dalla testa, anche magari quando andavate a dormire. Però c'è qualcuno che, un po' come Davide, non dice proprio una canzone.
2: Guarda Marco, lascia perdere.
0: Lascia perdere?
2: Perché ormai mio figlio con quel 6-7, mia che bella, ha fatto diventare scema. È bello che dopo mi si pianta nella testa anche me. Quindi c'è sempre quel 6-7. Zio bello.
0: Zio bello.
2: Passerà, no?
0: Certo, anche perché come tutte le mode poi finirà.
2: Dopo ne inizia un altro.
0: Bene, allegria, anzi, come dice il nostro... Com'è che si chiama? Paolo! Oh, mi vengono i nomi oggi. A proposito, Dragostea di Intei.
3: Cioè, adesso l'ascoltiamo con nostalgia, ma ai tempi. Ai tempi.
0: Ai tempi?
3: Ci veniva l'astio in malo modo per quel pezzo. Cioè, veramente ti sentivi preso in giro.
0: Ma no,
3: tanto
0: dai.
3: Cielo, quella volta ci fa, dove cacchio andremo a finire? Non abbiamo ancora visto niente.
0: Esatto,
3: che passa adesso è un capolavoro. Scontato, esaurito. Ciao Marco, ciao dottor Jekyll e Mister Paolo. Ciao.
0: E per te Sam?
4: Beh, il tormentone estivo sopportabile per uno degli anni 90, secondo me Spiagge di Fiorello, che
0: davvero?
4: Per poi c'è dato altro. Comunque inascoltabile quella canzone. Quest'estate spiagge, spiagge.
0: Ma guarda, ti dico De Gustibus, perché anche qui a me invece mi mandi in estasi questa. Spiagge. Dove? Era la sigla di DJ Television on the Beach, una roba del genere. Sì? Diamo i numeri? E com'era per te Sam?
4: Insopportabile, ecco. Barzelletta al volo.
0: Vai.
4: Allora c'è uno che è a casa tranquillamente, gli suonano la porta, lui senza pensarci apre. Porca miseria, si trova Dracula davanti.
0: Dracula.
4: Denti aguzzi, mantello. Lo guarda e gli fa, allora, io o ti succhio sangue e ti faccio diventare un vampiro, oppure fai il sesso con me. Ah, ti va bene. Allora accetta di fare il sesso con Dracula.
0: Sì.
4: Finito, insomma, lui lo guarda e fa, signor Dracula, guardi, una cosa però gli devo dire.
0: Cosa?
4: Comunque sappia che io non sono gay. No, perché secondo te io sono Dracula?
5: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
6: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Vabbè, dai. Grazie Sam. Allora, gli ultimi minuti per contribuire con una nota vocale al nostro sondaggione. Qual è stato quel tormentone estivo insopportabile? 335 104 1027. Se c'è invece una canzone che ritroviamo con piacere grazie al nostro programmatore musicale, è quella dei 900, Moving On 84.

0: Tony 900, uno dei grandi successi degli anni 80. Siamo addirittura d'arrivo.
1: Marco, eccomi, arrivo sempre dopo i fuochi ultimamente, scusate.
0: Prego.
1: Allora, sì, allora. L'unico tormentone che mi dava i nervi
0: qual
1: nel
0: è?
1: 96 Lemon Tree,
0: perché?
1: Non c'era YouTube, cioè nel senso non c'erano i smartphone, però le mie amiche lo cantavano di continuo ogni volta che si usciva. Io non ne potevo più.
0: Per quello.
1: A casa mia madre ascoltava la radio, era sempre in radio. Ma mi è uscito anche dalle orecchie questo tormentone.
0: però
1: dai, carino, sì, carino. Però non lo sfango. Purtroppo me l'hanno fatto odiare.
0: Ma che, dai.

0: Ma com'è?
1: Mi è uscito molto dalle orecchie.
0: Ah, sì?
1: Però va però... bene. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti con la prossima.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Io penso che il tormentone estivo che non posso più ascoltare.
0: Qual è?
2: Sia Waka Waka.
0: Waka Waka, perché?
2: Perché dopo i mondiali del 2010, cioè era insopportabile. Poi noi facendo animazione nei locali, negli hotel, così.
0: Ballavate,
2: era
0: sì.
2: La canzone che tutti volevano ascoltare, io non avevo le orecchie piene, cioè veramente non ci stava più. Quando partiva, cacchio, diveniva proprio un colpo al cuore.
0: Cioè, quando partiva così.
2: Marco, anche meno, Io non rispondo più al sondaggio, Mi vuoi proprio male.
0: Waka waka.
3: This time for Africa.
0: Che altro aggiungere?
2: E aggiungo anche porca waka.
4: Giacomo.

0: tutto da Ravenna. Ciao. Buon inizio settimana.
1: Grazie.
0: Bollente a tutti.
1: Mamma mia.
0: State sopravvivendo a questo caldazzo.
1: Sì, che fa rima.
0: Comunque, il tormentone estivo che non ho mai sopportato. Faccio presto.
1: Fai
0: guarda,
1: presto?
0: Se ci ripenso, so già che. No, guarda, meglio che non ci ripenso,
1: perché?
0: Se no mi entra in testa. Quella musichetta non me ne esce più.
1: Non te ne esce più.
0: Quella cazzo di canzone di Roaffi.
1: Quale?
0: Quella che faceva. Col trattore in tangenziale andiamo a comandare.
1: Quella lì, sì.
0: Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Madonna mia.
1: Davvero?
0: Oddio, quelle volte che lo sentivo mi cascavano i maroni per terra,
1: no,
0: ti giuro.
1: Calmo, calmo.
0: Un po' di trattori e contadini. In questa azienda agricola arriva questa pattuglia dei carabinieri, scende il maresciallo e fa dobbiamo perquisire l'azienda perché c'è stata una segnalazione che qui vengono coltivate sostanze illecite, vedi marijuana. Va bene, potete andare dove volete, però mi raccomando non entrate in quel recinto là in fondo. Ma come si permette? Lo vede questo distintivo, questo tesserino? Questo dice che posso entrare dove voglio, ha capito? E
1: calma,
0: tira dritto.
1: Calma.
0: Dopo un po' entra nel cercinto, come ho detto, il carabiniere.
1: Sì.
0: Dopo un po' il contadino lo vede inseguito da un toro inferocito. Aiuto, aiuto, fa lui, fate qualcosa. E il contadino gli faccia vedere il tesserino. Ciao Marco, contatto stavito da Ravenna.
1: Siamo arrivati, siamo un po' in ritardo, quindi che si fa?
2: Guarda Marco, lascia perdere.
1: Infatti, siamo in ritardissimo, grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica, da Marco Corona appuntamento ogni giorno, ore 16, perché cosa c'è? Ci sta

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Certo che però per arrivare a sabato di tempo ce n'è parecchio, eh? E sentirne parlare oggi che invece è soltanto lunedì fa un po' senso. Vabbè, però ce la possiamo fare, amici. Buon pomeriggio. Ciao Marco, che mi ha dato la linea proprio un istante fa, che salutiamo con tutta la sua fantastica crew. Vi ricordo ancora una volta che se volete lo potete risentire stasera dopo le 20. Ma detto questo, invece ci occupiamo di questa fascia oraria che mi vede qui con voi a presidiare fino alle 7:30 come sempre. Dicevamo, weekend è infuocato nel vero senso della parola, ma ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti e dobbiamo essere assolutamente contenti di noi. Quindi vi prometto di avere tutta la leggerezza possibile.

0: Per non appesantire il momento, anzi, se vi strappiamo un sorriso tanto meglio, e soprattutto se vi facciamo cantare, è la cosa più bella, è il nostro miglior premio. No, no, non parte l'effetto di Lino Baffi, tranquilli. Un saluto da Gigi Restivo, come sempre, da tutta quanta la crew di Radio San Marino in versione balneare, ovviamente. Cominciamo a proposito con una delle più forti di quest'estate, Another Fourth Floor, eccoli.
1: State

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Hi, my name is Stereo Mike.
3: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all in if you...

un bel drink a Los Angeles potrebbe avere il suo fascino, non c'è dubbio, così come ci proponevano i Brand Van 3000 nel 1998, nell'altro secolo evidentemente, ma anche un aperitivo dalle nostre parti, insomma, male non sarebbe, perché fra poco arriverà anche l'orario, moltissimi bartender si stanno preparando per offrire le loro meraviglie, le loro magie da mettere dentro un bicchiere, che mai come in questi giorni agogniamo, perché quell'oasi nel deserto a volte che ci dà refrigerio, pronti per i vostri spritz o per qualcosa magari di più esotico. E tra l'altro molte persone, ho notato, se le inventano proprio, si inventano i drink e vanno direttamente alla bartender col telefonino con la lista degli ingredienti, un po' come si fa con i DJ molto spesso, quando si richiede una canzone si va direttamente col telefonino per il sommo piacere dei DJ che poi impazziscono. No, veramente un saluto a tutti voi che lavorate nei locali, che vi state appunto preparando per darci quella cosa bella, quel ristoro, quella consolazione del lunedì pomeriggio, lunedì sera, che ci fa sicuramente bene. Salute! Intanto noi facciamo la colonna sonora su San Marino. Gianna Nannini.

Enrico Iglesias su Radio San Marino. Allora, amici e amiche, prima parlavamo di aperitivo, di drink, però il gelato è il gelato d'estate, non ce n'è per nessuno, lo amiamo tutti. Però forse qualcuno di voi si è accorto che in alcuni casi è rimpicciolito o che costa di più. Vabbè, sono aumentati tutte quante le cose, le materie prime, ci sta ovviamente. Però attenzione, si sta diffondendo un trend particolare proprio in quest'estate 2026 in alcune parti dello stivale, ed è il gelato all you can eat. Un po' come facciamo con i sushi, per intenderci, o con la cucina orientale. In effetti il procedimento più o meno è quello. Alcune gelaterie hanno deciso di ribaltare questo concetto. Praticamente tu paghi una cifra, diciamo così, di base, dovrebbe essere intorno ai 12 euro, e poi puoi mangiare tutto il gelato che vuoi e provare tutti quanti i gusti. Ora, non è una cosa diffusissima, come vi dicevo, c'è qualcosa in Piemonte, mi pare, c'è una gelateria che propone questa formula, mentre in altre città italiane ed europee, peraltro, ci sono delle versioni simili, ma anche self-service, che ti puoi aggiungere poi le tue cose, puoi aggiungere il topping, biscotti, puoi fare quello che vuoi, e ci sono perfino proposte dedicate a chi sceglie gelati vegani o senza glutine, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti, è il caso di dire. Certo, è invitante come idea e il portafogli ringrazia, però mamma mia, la bilancia forse un po' meno.

c'è praticamente un film quello che ci ha raccontato, anzi cantato Cesare Cremonini, le 6:26, no, sono le 17:27 in questo momento, amici, e vi faccio sentire una canzone che secondo me appena incomincerà a dire, ma io questa la conosco, non è una novità, diciamo che è una novità al 50%, perché ci sono melodie che restano lì in testa per anni, poi ogni tanto qualcuno le rispolvera, le veste di nuovo e le porta dritti nel presente. È quello che è successo con LB1, questa cantante francese nonché DJ, che ha ripreso un successo degli anni 90 di Robin S. Ed è diventata...

Ci piace. LB1, Need a Sun su Radio San Marino. Allora, ci sono quelle idee che fanno pensare, ma com'è che non ci siamo arrivati prima? Anzi, com'è che non ci aveva pensato qualcuno prima? Quella che vi sto raccontando ad opera di quattro ragazzi di una scuola di Vicenza, veramente geniali nella loro semplicità, perché hanno visto delle panchine, anzi una panchina mettiamo in un parco. Dice, vabbè, che ci facciamo? Ci sediamo 5 minuti, ci riposiamo? Sì, ma se mettiamo anche un sistema che ti ricarica lo smartphone con l'energia solare, non sarebbe meglio? Detto fatto, l'hanno inventato, quindi potete immaginare questa scena: siamo in questo parco, batteria scarica al 2%, perfetto, ci sediamo e il sole fa il resto. La cosa ancora più bella, pensandoci, è che non è che si sono fermati lì, sono andati avanti e hanno aggiunto anche un portabiciclette, che può sempre essere utile, una foriera, che è bellissima da vedere, e anche un cestino per rifiuti. Quindi una panchina, possiamo dire, 4.0, molto smart, insomma, fa di tutto e di più. E pensare che è nato tutto, pensate, da un progetto scolastico. Ecco, sono quattro studenti con sicuramente molta creatività, tanta voglia di fare qualcosa di utile, e adesso hanno voglia, insomma, di regalarla alla loro città, città di Vicenza, che potrebbe così installarla in un parco, una piazza, potrebbe diventare una cosa a disposizione di tutti. Mi fa pensare che una di quelle notizie che ogni tanto fa piacere, perché siamo bombardati di cose brutte, e invece ogni tanto scopriamo che ci sono ragazzi che veramente intelligenti, molto innovativi, e a volte nasce tutto da un'aula di scuola. Ecco, guardano una semplice panchina e si chiedono com'è che possiamo migliorarla. Bravi veramente. E questa panchina, secondo me, anche da nostre parti potrebbe avere il suo che. Ci pensiamo? Intanto ci gustiamo tre canzoni di fila. Summer Compilation con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, Paulina Rubio, cominciamo con

Senti come se la rideva Paulina Rubio tanto tempo fa con questa divertentissima canzone che ci ricorda un'estate appunto piuttosto emblematica, cioè quella del 2000, l'estate che apriva ufficialmente nuovo secolo e nuovo millennio. Noi probabilmente c'eravamo, no, io sicuramente c'ero, qualche ragazzo giovanissimo magari no, oppure nato proprio in quell'anno lì, chi lo sa. Comunque una canzone che ricordiamo tutti, anche perché fatalmente le canzoni estive, i cosiddetti una volta tormentoni, sono quelli che maggiormente incidono sulla memoria, perché li abbiamo vissuti di più, forse perché li abbiamo sentiti moltissimo, perché diciamo la verità, d'estate le canzoni veramente ti tormentano, però poi fatalmente quando ritornano ti si apre veramente un mondo di ricordi, spero belli, divertenti, come nel caso specifico. 17.45, amici, siete con Radio San Marino, ovviamente è la radio che senti, soprattutto l'estate. Se avete voglia di condividerla con noi, per esempio con un messaggio, anche per raccontarci le vostre vacanze, se la state facendo da queste parti, o se avete intenzione di partire molto presto, ecco, c'è un numero di WhatsApp che è perfetto per raggiungerci, che è 335 104 1027, facilissimo, anche un vocale se non potete scrivere in questo momento. Ragazzi, invece l'estate scorsa abbiamo soprattutto conosciuto questa ragazza biondissima, apparentemente molto frivola, in realtà no, è presente ed è molto seducente, Sabrina Carpenter.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign.

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
2: Go wild.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Proprio un'estate senza tempo, quella del 1985, perché c'era questa canzone che ancora oggi, appena parte, secondo me vi fa venire voglia di muovervi perché ha un ritmo irresistibile. Sono i Dead or Alive, con la voce inconfondibile di Pete Burns, veramente un personaggio iconico della scena pop. E allora eccole, You Spin Me Round Like a Record.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Siamo quelli della sera di Radio San Marino, quelli dell'aperitivo che alle 18 ci sta tutto, vero? Allora, siamo pronti a consumarlo con voi, a ovviamente trovare un momento di ristoro che ci vuole, perché è stata una giornata caldissima, lo è tuttora, mi dicono fonti precise, ma noi vi rinfrescheremo ovviamente con la nostra musica, successi dell'estate, ma anche classifiche. Oramai si fanno classifiche praticamente su tutto, quelle delle città più vivibili le abbiamo già viste, quelle dove si mangia meglio, e poi ci sono classifiche, come dire, un po' più particolari, quella delle città con incontri extraconiugali.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

Giusy Ferreri, il suo cavallo di battaglia, non ti scordar mai di me. Si parlava prima, amiche e amici di Radio San Marino, di classifiche, ce ne sono di ogni in rete, ne abbiamo parlato, le città più belle, quelle più vivibili, quelle dove si mangia meglio, quelle con più opere d'arte, ma questa mi mancava, è la classifica delle città dove si compiono più, diciamola bene, incontri extraconiugali. Ecco, non voglio essere scurrile, però c'è questo sito che è proprio dedicato all'argomento, che ogni anno si prende la briga di pubblicare questa classifica delle città italiane con il maggior numero di iscritti, ok? Quindi non è che necessariamente la città che viene votata di più, o meglio che viene fuori più in alto, significa quella dove si fanno più cornetti, no, è quella dove ci sono più iscritti. Vabbè, veniamo un po' alle prime 10, siamo pronti a scorrere questa infausta classifica? Decimo posto troviamo Verona, che sarà pure la città di Giulietta, ma evidentemente anche di qualche cornetto. Poi andiamo avanti, nono posto Monza, ok, che non è solo la città del Gran Premio, evidentemente là si fanno anche altro tipo di gare. Ottavo posto, amici, devo dirlo, amici che ci ascoltate dalla Riviera, e precisamente dalla capitale della Riviera. Amici, c'è Rimini, ottavo posto per Rimini, si conferma la città dove succede sempre qualcosa, anche se magari qualcuno preferisce non raccontarlo troppo in giro, ma evidentemente è una città che dà molto di sé e che ci si dà da fare. Ecco, classifica che continua con Bolzano, chi lo dice che è fredda, Firenze, Padova, Milano, figuriamoci, metropoli, e Bergamo. Ma la vera sorpresa è il secondo posto, chi l'avrebbe detto? Se Rimini si ferma all'ottavo posto della città degli incontri extra coniugali, al secondo posto c'è Sassari. Sì, sì, Sassari. E attenzione, rullo dei tamburi, per il secondo anno consecutivo la città dove questa curiosa graduatoria è al top è Vicenza. Esattamente, Vicenza, naturalmente

Vi dicevo, questa classifica intanto la prendiamo con un sorriso e poi ricordiamoci che fotografa semplicemente il numero degli iscritti a questa piattaforma, quindi non dici certo come siano davvero le persone di una città, che poi insomma non è che si può dire che tutti gli abitanti di Rimini siano propensi ai tradimenti, anche se è all'ottavo posto. Però una cosa è sicura, quando esce questa classifica riesce sempre a far parlare di sé. E anche la città di Rimini evidentemente si conferma una città dove succede sempre qualcosa. Ciao ragazzi, l'importante è stare bene. Sentiamoci Tame Impala, va? Ascoltiamoci Dracula.

È sempre emozionante risentire Phil Collins. E signor Ice, allora fra poco parleremo di altro, basta classifiche sulle città a rischio extraconiugalità, diciamo così, parleremo di una storia che però coi sentimenti ci azzecca e fa da un po' sorridere, però allo stesso tempo a me ha fatto un po' riflettere sul mondo in cui viviamo, perché sempre in cambiamento e l'intelligenza artificiale si è infilato anche nei rapporti sentimentali, no? Non parleremo di persone che si innamorano della chat GPT, ma poco ci manca. Anche insomma, però ecco, voglio lasciare un po' così, non voglio fare spoiler, vi racconto tutto fra un poco. Innanzitutto facciamo una cosa, sentiamoci un po' una canzone che profuma d'estate, di abbronzante, Cerama.

deliziosa, eh? Caro Emerald con Like Like This. Allora, vi racconto questa storia, vi dicevo, a me ha colpito parecchio e mi ha fatto riflettere, anche se mi ha strappato anche un sorriso, se vogliamo. Faccio una premessa: avete presente quando magari la giornata non è andata bene, una discussione col partner, no? O un messaggio lasciato lì senza risposta, che si fa? Magari si cerca l'amico o l'amica del cuore, insomma, qualcuno che ci ascolti, no? Ecco. Invece sta ragazza, diamole un nome, si chiama Jennifer, evidentemente non aveva nessuno a cui dirlo e allora mi ha scelto direttamente ChatGPT per raccontare la sua relazione, che evidentemente scricchiolava un po', lui evidentemente non era molto presente, aspettava sempre un segnale da lui che non arrivava, così ha cominciato a raccontare tutte le sue pene d'amore, i suoi dubbi, soprattutto a quella che è l'intelligenza artificiale, e la risposta è arrivata abbastanza diretta da parte di ChatGPT, perché le ha scritto qualcosa come: forse meriti qualcuno che ci sia davvero, morale, lascialo, insomma. E a quanto pare quelle parole le hanno dato, diciamo così, la spinta o il coraggio che le mancava, perché l'ha fatto, l'ha lasciato, ha preso alla lettera quello che ChatGPT evidentemente le ha consigliato. Ora, attenzione, non è che stia dicendo che l'intelligenza artificiale debba sostituire gli amici o la famiglia o quant'altro, però questa storia racconta una cosa curiosa. E cioè che a volte abbiamo bisogno semplicemente di qualcuno che ci aiuti a mettere un po' in ordine i pensieri, no? E questo è il bello o non bello o paradossale: una macchina che, diciamo che, anzi sicuramente non ha nessun tipo di emozioni, è riuscita a ricordare a una persona una cosa molto umana, e cioè che il tempo è importante, ecco, e bisogna che le persone che ci stanno accanto ce lo diano, così come dobbiamo darlo agli altri. Va bene, momento di donna assunta, problemi di cuore 4.0 e finito.

Deliziosa la mia signorina Neffa su Radio San Marino. Intanto è arrivata soltanto venerdì scorso la nuova canzone della nuova voce che negli ultimi mesi ha conquistato sempre più spazio. Sto parlando di Olivia Dean. Lei è un vero talento britannico perché sa mescolare tante cose, sicuramente eleganza, ma anche quel tocco moderno un po' vintage insieme. E poi insomma la voce è calda, sembra arrivare direttamente dai grandi grandi classici. Novità e allora per noi su Radio San Marino di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

Novità di Olivia Dean, Baby Steps, piccoli passi come quelli di un bambino, è proprio quello che ci vuole dire Olivia con questa canzone meravigliosa, con una voce seducente. Ci sta bene alle 18:40, momento speciale della giornata e anche della settimana, perché abbiamo il carico di un inizio faticoso, posso immaginare. Vediamo chi ci sta facendo compagnia. Saluto dunque Luca da Rimini, dice: ciao, buon pomeriggio a tutta la radio, vi ascolto sempre, grazie Luca. Un grande saluto a Rimini con l'occasione, prima ne parlavamo simpaticamente con quella strana classifica la città dei tradimenti, ma abbiamo scherzato, ci mancherebbe. Poi saluto Maria da Cesena, che invece ci scrive un saluto a Radio San Marino, vi ascolto mentre preparo la cena, sempre bella compagnia, un abbraccio anche da parte mia ovviamente. Questo è proprio il bello della radio, perché entra ovunque, anche nelle case, insomma, accompagna i momenti quotidiani, e so che è una presenza praticamente familiare. Saluto anche Andrea di San Marino, ecco, giochi in casa praticamente, dice: finalmente un po' di musica dopo una giornata impegnativa, grazie della compagnia. Davvero, ok Andrea, a volte basta veramente una bella canzone, qualche minuto di leggerezza per cambiare un po' il mood della giornata, della sera in questo caso. E per tutti infatti arriva una bella summer compilation con Noemi di Tu Cosa Fai Stasera, Shaggy, Hey Sexy Lady. Cominciamo con gli anni 90, The Cardigans.

0: di Radio San Marino.
1: Amici, se siete amanti dei concerti, della musica live, segnatevi la data 7 agosto, manca qualche giornino, però a San Marino vi aspettiamo per un appuntamento molto pop di quest'estate, cioè sul palco del Summer Vibes arrivano Benji e Fede. Insomma, non abbiamo bisogno di specificare chi sono, hanno segnato sicuramente una generazione, soprattutto quelle che hanno cantato le canzoni che sono diventate vere e proprie colonne sonore dell'estate. Sarà molto carino perché in una location che quest'estate sta portando a San Marino tanti nomi della musica italiana è sicuramente divertente. Quindi se avete voglia di una serata leggera dove si canta dall'inizio alla fine, l'appuntamento appunto è a San Marino con Benji e Fede, 7 agosto.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
4: 0549 88 20 06.
6: Se dovessi ricordare un'estate del 1987, io ero un bambino, però ricordo quelle grandi melodie, quei ritornelli impossibili veramente da dimenticare, anche se io ero piccolo, io ero sempre attaccato alla radio. C'è questa che era elegante, un po' malinconica, ma quell'estate suonava veramente tanto. Johnny Hates Jazz, questa Shattered Dreams.

0: Mind.
1: Ci siamo?
2: Sì.
1: Dov'è che è quel tormentone di Corona?
2: Ma sono qui.
1: Ah, eccolo, è arrivato l'Ervat. Dai, tormentone, incominciamo?
2: Sì, con questa sigletta a proposito.
1: Ah, che follia.
2: Che follia.
1: In questo programma.
3: In questo programma.
1: Andare via.
2: No, perché? Scusa.
1: Via prima di fare

0: follia. Che culo!
1: Esatto. Abbiamo cominciato così proprio perché oggi parleremo di tormentoni. Eh sì, abbiamo già messo le mani avanti, quindi attenzione, tra poco lanceremo il sondaggione. A proposito, Samurai J.

0: Marco, dopo la sigla di Davide mi è venuto mal di pancia, devo andare in bagno,
1: ci prendi su water. Vabbè, dai. Intanto che vai in bagno, Stefano, secondo me c'è qualcuno pronto a lanciare il tema di questo programma che vi accompagna anche di sera tra le 20 e le 21 in replica, poi a volte anche nel weekend con la versione best of.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
2: Siamo in estate, ci sono le zanzare, molto caldo, c'è un'altra cosa che ci tormenta tantissimo, cos'è?
1: Cos'è?
2: Il tormentone estivo.
1: Ah,
2: perfetto,
1: sì.
2: Allora il mio sondaggione oggi vi chiede proprio questo: qual è stato quel tormentone estivo che non avete sopportato, quello che si piantava nella testa e non riuscivate più a togliervelo dalla mente.

0: Lo sentivate in radio, lo sentivate dappertutto. Qual era?
1: Qual era?
0: Nel mio caso era sesso e samba. Non l'ho mai sopportato, lo sentivo sempre. Odioso.
1: Sì.
0: Diteci i vostri. Ciao.
1: Ciao.

0: F Gaia, estate 2024. E voi?
1: Siete proprio noiosi.
0: Perché?
1: Cambiate, tormentone.
0: Esatto, cambiate e fatecelo sapere. 335 104 1027.

0: toda gioia, toda bellezza. Cioè, sembra di essere arrivati un attimo a Bahia.
1: Complimenti a chi fa il... eh? Il cosa che ha progettato il programma, che è bello.
0: È bello,
1: bello, bello, bello, bello da ascoltare.
0: Vedi, una brasiliana che si mette in contatto con noi.
1: Avete le belle voci, poi.
0: Ah, grazie, grazie, molto gentile. Allora, siamo ritornati con Roy Paci e Aretusca, a cui diciamo c'è stato quel cameo di Manu Chao, collaborato proprio per questa canzone del 2007, successo di quell'estate lì. Tra l'altro, utilizzato anche come sigla televisiva di Zelig Circus. Perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché è stato un tormentone e proprio di quello partiamo oggi. Parliamo.
2: Oh, buongiorno Marco.
0: Chi è? Barbara.
2: Ce l'ho in mente, ma non riesco a trovare chi è l'autore. Dico tanta schifezza. Ah, quindi adesso studio e poi dopo te lo dico.
0: Va bene.
3: Ma vedi a certo che conosci.
0: Allora, intanto che ci pensate, se volete partecipare, mi raccomando, nota vocale.
4: Che palle corona che sti vocali.
5: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono tanti già i messaggi che sono arrivati. Qualcuno è stato stimolato, forse non solo ad andare in bagno come la sigla iniziale di Davide.
6: Bella, sì.
0: Ciao Guido. Ma
6: guarda, il tormentone che è diventato insopportabile alla fine della stagione estiva.
0: Qual era?
6: È stato a Serie E, quello della SketchUp.
0: Certo.
6: Mamma mia, non so portava davvero più, si sentiva dappertutto.
0: Certo.
6: Bella, sì!
7: Ciao Marco, ciao Leila.
0: Ciao,
7: allora,
0: John.
7: Il tormentone che non sopporto, il primo che mi viene in mente è quello di Baby Cake con Chiara Ferragni.
0: Sì.
7: Sai, presente, no, questo film in cui c'è l'amore a prima vista, ecco, lì è esattamente il contrario, un brano che da subito non mi è piaciuto per niente.
0: Ecco.
7: Tant'è vero che dopo un paio di giorni che la canzone era uscita,
0: sì,
7: mentre loro cantavano

0: Io dicevo, ne ho già avuto abbastanza, grazie.
1: Esatto.
0: Ciao Marco.
1: Ciao John. Allora, avete capito quindi qual è il sondaggione di oggi su Radio San Marino?
2: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito della Deglia. Allora,
1: ciao.
2: Il tormentone che non mi dava tregua, che lo sentivo dappertutto, ma proprio dappertutto. Io andavo al supermercato, la sentivo. Andavo a fare benzina, la sentivo. Andavo in un qualche negozio di abbigliamento, la sentivo. Il tormentone che più tormentone non si può, quello che veramente mi entrava proprio il loop nella testa, ma non è che non lo sopportavo, proprio sono andato in simbiosi. Anche quando salivo in macchina alle 5 di mattina, sentivo la radio, c'era quella, c'era lei. Ma fai davvero?
1: Ma qual è?
2: Come si fa?
1: Ah,
2: come si fa?
1: Blanco.
2: Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire.
1: Ci ha fatto impazzire.
2: Questo è stato tormentone, più tormentone che non si può, che per me rimarrà veramente nella storia.
1: Degli annali.
2: Che più storia non ce n'è, ti giuro, Blanco.
1: Blanco.
2: Blanchito baby.
1: E com'è che faceva?
3: E mi fa impazzire, tu mi fai impazzire.
2: Cioè mi usciva fuori sta canzone anche quando non la pensavo, cioè proprio così mi usciva proprio dal cuore.
1: Sì.
2: Era una roba diventata assurda.
1: E com'è che faceva?
4: E mi fa impazzire.
1: Cosa dici Delia,
3: Ancora, basta, è una tortura. Marco!

0: Siamo legati praticamente ogni pomeriggio fino alle 17 e poi la sera in replica fino alle 21 con questo programma nella versione summertime. Stabiliamo un contatto, Marco Corona, Paolino, un'ora d'aria, noi la ribattizziamo così, poi oggi in modo particolare perché parliamo di un tema leggero, proprio da sottombrellone.
1: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
1: Allora, il tormentone estivo insopportabile che ricordo degli ultimi anni.
0: Qual è?
1: Che brutta fine, le maschere.
0: Danger
1: d'amico.
0: Dove si balla?
1: Mamma mia, non lo potevo più sentire. E questo continuava ad esserci sempre. Veramente insopportabile.
0: Ok, quindi avete capito il sondaggio neo. Non è quello di quest'estate, anche perché è uscito proprio anche diciamo un articolo di Gino Castaldo che dice che sono anni che non c'è più il tormentone, quindi dobbiamo tornare gioco forza qualche anno fa. Dobbiamo anche tornare in spiaggia, secondo me, vero?
2: Ciao Marco, allora, tormentoni estivi che
0: Andrea
2: posso ritenere insopportabili, ma allora rimaniamo a quelli recenti.
0: Sì, tipo?
2: Purtroppo non è se li stai sentendo dei radio in spiaggia, però senti continuamente tipo da fare i tuoi.
0: Si capisce niente.
2: C'è la canzone quella che comincia a fare la testa gira,
0: Fred
2: la
0: Palma.
2: Testa gira,
0: sì. Anche il vento tira. Lo porta via.
2: Altrimenti c'è la canzone quella napoletana.
0: Sì.
2: Tutte te sulla me mi rompe la palla. Va bene.
0: Si capisce nulla.
2: Scassa la Waller,
0: Ciao
2: Marco.
0: Cioè si capivano solo le parolacce, scassa la Waller. Perfetto.
3: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
0: Fabio.
3: Perché c'è, è proprio immediato, perché quel tormentone che c'è ti assilla.
0: Sì.
3: Ma ti giuro, nel mio caso era musicale, perché era Tonino Carotone. E ticchi. Ti canto il repertone.
0: Cioè,
3: io non lo so, ma sì, quell'estate chiudevo gli occhi, andavo a dormire, mi arrivava la musica nel cervello anche quando dormivo, io non ce la facevo più. Facevo, no dai, ancora c'è la parte Tonino Carotone. Ma quando faceva e ticchi ti caccio il repertone, io lì veramente, se avessi incontrato Tonino Carotone con quel baffo gli avrei dato una testata sul setto nasale, ti giuro, mi assillava anche quando dormivo.
0: Sì.
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Ma voi avete capito qual è la canzone? Questa!

0: Fabio?
1: No, basta, non ci voglio pensare, se no stanotte non dormo.
0: te la porti anche stanotte. No, tra l'altro questa canzone Peccatore di Tonino Carrotone non è poi la più famosa. E comunque mi dispiace per Tonino, perché tutto

0: Cioè, comunque, questo era un tormentone dell'estate 1984, scritta e prodotta da George Michael, quando comunque era ancora con Andrew Ridgeley negli Wham. Eh sì, oggi si parla di tormentoni su Radio San Marino. C'è il vostro tormentone, quello che non sopportate, ma non di questa stagione. Anche perché, come dicevo pochi istanti fa, difficile trovarne uno, sono magari diversi e non della stessa portata. Quello lì che proprio non vi si levava dalla testa. Però non scrivetemelo, dai. Mandate un vocale, perché?
1: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
0: Ok, allora 335-104-1027, questo è il nostro numero di WhatsApp per stabilire un contatto, non a caso il programma si chiama così, in versione Summertime.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari, anzi dalla provincia di Rimini, perché... Anche io ogni tanto vado in ferie e improvvisamente mi sono ritrovato a Rimini per una serie di vicissitudini che non ti sto a spiegare.
0: Bravo, vai con
2: ma
0: la risposta.
2: Io volevo rispondere al sondaggione.
0: Sì.
2: Qual è quel tormentone, quello proprio veramente

0: È presente quello che faceva, anzi lo puoi neanche mettere.
1: Lo mettiamo?
0: Stasera la luna ci porterà fortuna.
1: La luna. Sì.
0: Stasera la luna.
1: Ma lo mettiamo lo canti.
0: Mamma mia. Sì. Mi è entrato nella testa, sì, e non solo. Non ti posso dire anche dove.
1: No, ma è chiaro.
0: Ragazzi, dalla provincia di Bari.
1: No.
0: Anzi, di Rimini in questo caso, in trasferta, in ferie.
1: Spiega bene.
0: È tutto.
1: Sì.
0: E quindi? Romanticamente
1: a
0: voi
1: la linea. Ma non è romantico questo brano.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Stasera la luna, luna ci porterà fortuna. La luna.
3: Che culo.
2: Stasera la luna.
1: Pops in Ska.
2: Ci porterà fortuna.
1: Sì, lo so.
2: Ci porterà.
1: Che qualcuno adesso farà gnignignignè, ma era un brano degli Scotch degli anni Ottanta. Però lui sta indicando proprio questo, perché secondo me l'originale non è stato un vero e proprio tormentone che ha assillato. Questa sì, anche perché era colonna sonora della pubblicità, se non sbaglio, di una compagnia telefonica. Mirage, la luna dei Pups in Ska. Ma chi è?
0: Comunque volevo dirvi una cosa.
1: Dimmi,
0: anche
1: Renato.
0: Qua a Rimini fa caldo, non solo a Bari. Sì, sì, anche Bari, lì. A Rimini fa sempre fece caldo.
1: Fece caldo.
0: Tanto caldo. Mamma che caldo che fece. Aldo fa caldo.
1: Fa caldo. Allora, questo sondaggione però, mettiamo anche i puntini su lei, nel senso che magari pensate che Marco Corone insieme a Paolino che preparano le domande. No, è stata Leila che è una ragazza della nostra community che ha lanciato il tema di oggi.
4: Mamma mia, Leila, potevi anche fare meno, no? Va bene, scherzo, dai. Ci parla di tormentoni estivi, quello che ho odiato più. Mamma mia.
1: Qual è?
4: Mi viene la pelle d'oca, Marco, solo pensare. Mamma mia.
1: Ce lo devi dire però.
4: Te lo devo proprio dire.
1: Sì,
4: non ce la faccio neanche a dirtelo, ma
1: addirittura qual era?
4: Il Pulcino Pio. Ma chi è che l'ha inventata quella canzone?
1: È stato un tormentone.
4: Madonna santa. Oh signore,
1: non lo sopportavi?
4: Vabbè, comunque quella non la potevo sopportare. Guarda, non ti azzardare, ma neanche far sentire l'accenno.
1: No,
4: vengo su in radio e ti sistemo io. Non ti azzardare.
1: Non mi devo azzardare.
4: No. Neanche farlo sentire.
1: No, va bene.
4: Ciao.
1: Non mi azzardo.
5: In radio c'è un cugino.
1: Sì.
5: In radio c'è un cugino. È il cugino Pio. È il Pulcino Pio,
1: sì.
4: Non si fa così, Non si fa così. Io abbandono, se no,
1: Abbandoni, se no. Comunque, allora, io devo mettere però anche a verbale che è stato il più grande successo, e non esagero, in Italia del 2012. E quindi devo metterlo a verbale.
4: Ma vatte cos'è, voilà.
6: Stabiliamo un contatto in summertime.
7: Stabiliamo un contatto.
8: Rewind.

0: Nino D'Angelo, Arisa, Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana, estate 2026, con Stabiliamo un contatto in summertime, Marco Corona, Paolino Zanetti per un'ora fino alle 17 live e poi naturalmente in replica la sera tra le 20 e le 21 e in podcast, quindi quando e come volete, sanmarinoretv.sm. Ho detto tutto, sarò stato bravo. Ah, il numero di WhatsApp 335 104 1027. Sapete cosa ho omesso? Che giorno è?
1: Ed è lunedì.
0: Ci pensa lui.
1: È lunedì, boh, vabbè. Sì, sì. Comunque è lei perché si ritorna al sondaggio.
0: Sì
1: che di sondaggio di oggi è un burdello a sortorni, eh?
0: Sei tornato, è vero?
1: Ma che ti vanno ormai. Comunque, il sondaggio, che è la lei che lo lancia?
0: Sì.
1: Dice... è stato uguale tormentone, quello che proprio non lo sopportate, vi fa schifo.
0: Per te?
1: Più che tormentone, qualche decennio fa,
0: sì,
1: che c'era lì che tutti urlavano Valerio, Valerio.
0: È vero, sì.
1: Forse perché era un nome che era legato lì.
0: Era un tecnico di RDS.
1: C'è stato un concerto di Vasco Rosso, qualcosa del genere. Allora,
0: che lo chiamavano.
1: Una ragazza che chiamava questo Valerio, che non lo trovava, e tutti a dire Valerio, Valerio.
0: Valerio. Sì.
1: Ora dovetti girare in giro, era sto Valerio Dumaron.
0: Ecco.
1: Salute.
0: Ciao. Tra l'altro avevo fatto anche una canzoncina che noi oggi ometteremo per fortuna. Chi c'è adesso?
2: Sono Claudia. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma io in generale non sopporto le canzoni di Alvaro Soler,
0: no,
2: che puntualmente d'estate sbucano sempre fuori. Anche se dire la verità da un po' non lo sento.
0: È
2: meno male, ringraziando il cielo.
0: Meno male?
2: Non ho niente contro lui, purino, assolutamente non mi sta neanche antipatico.
0: Però?
2: Però in particolare quando uscì la canzone Mira Sofia, Sofia, Mira Sofia,
0: mira,
2: io non la sfangavo assolutamente,
0: no?
2: E la sentivo canticchiare continuamente da chiunque, ormai anche dai gatti e i cani, e gli avrei sbattuti tutti con la testa nel muro.
0: Calma,
2: non
0: sopporto
2: proprio io questa canzone, non ci posso fare niente. Magari può risultare carina, simpatica, ma per me non è così.
0: No, e infatti la mettiamo.

0: Sì, col fucile forse, Claudia.
1: Marco, non lo voglio sentire più.
0: Eh sì, ma allora dove lo mettiamo Alvaro Soler?
1: In galera. Sicuro.
0: No. Ma che è in galera, dai? Vabbè, statevi calmi, anzi, come diciamo noi,
2: stiamoci calmi, calma.
0: 335 104 1027 per partecipare a questo sondaggione. Tutte donne?
3: Ciao, sono Ananto.
0: Ciao.
3: Ma il mio, non so se fosse estivo, invernale, autunnale. Mm. Comunque era il tormentone di Annalisa.
0: Che faceva?
3: Visto lei, chiama lui, chiama lei, chiama sì. me, chiama tutti quanti, chiama lo zio.
0: Anche lo zio.
3: Chiama non so chi. Che veramente mi aveva avuto,
0: cioè, avuto
3: una cosa più insensata di quella io veramente non l'avevo mai ascoltata e si sentiva ovunque,
0: davvero
3: no?
0: Ovunque
3: persino se accendevi il forno a microonde,
0: cioè se tu accendevi il microonde

0: sarà contenta tanto che direttamente da Forlì sta sentendo questa canzone. Ho un'idea, Anto?
1: Niente, io abbandono, cioè abbandono.

0: degli artisti che oggi vengono citati tra i tormentoni, mica è colpa loro se sono diventati i protagonisti di un'estate e noi magari li ricordiamo però nella loro accezione negativa, tipo Alvaro Soler.
1: Speriamo non ne faccia più.
0: Ecco, bene. Per la serie la tocco piano, vabbè, dai. Siamo ritornati qui su Radio San Marino, Soffro lo stress, e cantavano i... chi erano? I boy band, il titolo della canzone, loro erano i Velvet. Ecco, ho avuto un attimo un'amnesia, però è stato un tormentone che noi oggi citiamo come sottofondo per parlarci. Chi c'è?
2: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Gianbattista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso . E dicono qual è stato per loro il tormentone che era insopportabile.
0: Sì.
2: Per me nel 1992.
0: Quale?
2: Quella canzone è Push the Feeling On. Era sempre quella, era dappertutto, in qualsiasi momento. Era un riempipista. Io non la sopportavo, anche se lei era un riempipista. Se l'ascolto oggi, invece, ti dirò che da quel pizzico di nostalgia, comunque era insopportabile. Mi era arrivata che non ne potevo più. Un saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi.
0: Ok, Gianni, com'è che facevi? Scusa, riesci a cantarla sulla non era così, Beh, è stato un grande successo, ma a me non dispiace ancora, anzi, quando facciamo le serate, come fa Gianni?

0: sapere il tormentone che può essere anche però attuale.
1: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
1: Allora, i tormentoni si sa che sono sempre invadenti, insopportabili, ma quello del incominciano le ferie quando torno al mio paese le ha superate tutte. Non si tiene. Ciao, contatto stabilito.
0: E quindi vedi che non solo quelli del passato, ce n'è qualcuno che vi ha sfranticato, giusto? E se comunque sapete rispondere, potete cominciare il vocale dicendo
2: La so. Ciao a tutti, contratto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
2: Allora. È stato uguale tormentone, sì, sì. L'estate in cui andava di moda sole, cuore, amore.
0: Ah.
2: Dammi tre parole.
0: Quella lì.
2: Ecco, quella proprio non la sopportavo e non la sopporto tuttora.
0: Quindi?
2: Non mi ricordo neanche che estate era, che anno era, perché ho proprio rimosso completamente tutto.
0: Non te la ricordi?
3: Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare.
0: Te l'ho ricordato io.
4: Corona.
0: Bastardo.
3: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: A proposito di tormentoni, estate 2026. Francesco Gabbani.

0: Summer Fun. Bentornati su Radio San Marino. C'è questo sondaggione in cui un po' in un certo senso vi tormentiamo,
1: Bella Marchino, buon inizio settimana a tutti.
0: Ciao Antonio.
1: Il tormentone estivo che non sopportavo, mamma mia, di una pallosità.
0: Qual era?
1: Era l'83 e il titolo era Tropicana del gruppo italiano.
0: Ma perché?
1: Mai più visti e sentiti, meno male.
0: Come meno male?
1: Non mi era per niente simpatico quel brano.
0: Ma perché?
1: Mi stava, come si dice in napoletano, in goppo allo stomaco, mamma mia.
0: Vabbè,
1: dai, però è tutto, contatto stabilito e sotto con un altro tormentone. Vai ragazzi!
0: A proposito. Ma questo io nei set italiani la suono ancora.
1: Uè Marchino, fatti vedere, hai capito? Fatti vedere, ma do uno bravo.
0: Vabbè, è un piacere ritrovare ancora il gruppo italiano. Comunque, De Gustibus, d'altronde stiamo chiedendo ad ognuno di voi della community non al 335-104-1027 qual è la canzone che proprio vi ha tormentato, che praticamente non andava via dalla testa, anche magari quando andavate a dormire. Però c'è qualcuno che, un po' come Davide, non dice proprio una canzone.
2: Guarda Marco, lascia perdere.
0: Lascia perdere?
2: Perché ormai mio figlio con quel 6-7, mia che bella, ha fatto diventare scema. È bello che dopo mi si pianta nella testa anche me, quindi c'è sempre quel 6-7.
0: Dio bello.
2: Passerà, no?
0: Certo, anche perché come tutte le mode poi finirà.
2: Dopo ne inizia un altro.
0: E quindi bene, allegria, anzi, come dice il nostro... Com'è che si chiama? Paolo! Oh, mi vengono i nomi oggi. A proposito... Dragostea di te.
3: Quella cioè, lì. Adesso l'ascoltiamo con nostalgia, ma ai tempi ci veniva l'astio in modo per quel pezzo, cioè veramente ti sentivi preso in giro.
0: Tanto cielo,
3: quella volta sembrava, dove cacchio andremo a finire? Non abbiamo ancora visto niente.
0: Esatto,
3: quello che passa adesso è un capolavoro. Scontato, esaurito. Ciao Marco,
0: ciao
3: dottor Jekyll e Mr. Paolo. Ciao.
0: E per te Sam?
4: Beh, il tormentone estivo insopportabile, però negli anni 90 secondo me Spiagge di Fiorello, che per fortuna poi c'è dato altro. Comunque inascoltabile quella canzone. Tutta l'estate spiagge.
0: Ma guarda, ti dico De Gustibus, perché anche qui a me invece
5: mi manda in estasi
0: questa. Spiagge. Dove? Era la sigla di DJ Television on the Beach, una roba del genere. Sì? Diamo i numeri? E com'era per te Sam?
4: Insopportabile, ecco. Dai, barzelletta al volo.
0: Vai.
4: Allora c'è uno che è a casa tranquillamente, gli suona la porta, lui senza pensarci apre. Porca miseria, si trova Dracula davanti.
0: Dracula.
4: Denti aguzzi, mantello. Lo guarda e gli fa, allora, io o ti succhio sangue e ti faccio diventare un vampiro, oppure fai il sesso con me. Ti va bene. Però accetta di fare il sesso con Dracula.
0: Sì.
4: Finito, insomma, lui lo guarda e fa, sono Dracula, guardi, una cosa però gli devo dire.
0: Cosa?
4: Comunque sappia che io non sono gay. No, perché secondo te io sono Dracula?

0: Rewind.
1: E io che pensavo di avere dei problemi.
2: Vabbè, dai. Grazie Sam. Allora, gli ultimi minuti per contribuire con una nota vocale al nostro sondaggione. Qual è stato quel tormentone estivo insopportabile? 335 104 1027. Se c'è invece una canzone che ritroviamo con piacere grazie al nostro programmatore musicale, è quella dei 900, Moving On 84.

0: Tony 900, uno dei grandi successi degli anni 80. Siamo addirittura d'arrivo.
1: Marco, eccomi. Arrivo sempre dopo i fuochi ultimamente, scusate.
0: Prego.
1: Allora, sì, allora. L'unico tormentone che mi dava i nervi nel 96. Lemon Tree,
0: perché?
1: Non c'era YouTube, cioè nel senso non c'erano i smartphone, però le mie amiche lo cantavano di continuo ogni volta che si usciva. Io non ne potevo più.
0: Per quello.
1: A casa mia madre ascoltava la radio, era sempre in radio, ma mi è uscito anche dalle orecchie questo tormentone.
0: però...
1: Dai, carino, sì, carino. Però non lo sfango. Purtroppo me l'hanno fatto odiare.
0: Ma che, dai.

0: Ma com'è?
1: Mi è uscito molto dalle orecchie.
0: Ah, sì?
1: Però va bene. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti con la prossima.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Io penso che il tormentone estivo che non posso più ascoltare.
0: Qual è?
2: Sia Waka Waka.
0: Waka Waka, perché?
2: Perché dopo i mondiali del 2010, cioè era insopportabile. Poi noi facendo animazione nei locali, negli hotel, così
0: ballavate,
2: era
0: sì,
2: la canzone che tutti volevano ascoltare. Io non avevo le orecchie piene, cioè veramente non ci stava più. Quando partiva, cacchio, ti veniva proprio un colpo al cuore,
0: cioè quando partiva così.
2: Marco, anche meno, io non rispondo più al sondaggio, mi vuoi proprio male.
0: Waka waka.
3: This time for Africa.
0: Che altro aggiungere?
2: E aggiungo anche porca waka.
4: Giacomo, l'ex murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Si chiude con lui.
5: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
5: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
5: Bollente a tutti.
0: Mamma mia.
5: State sopravvivendo a questo caldazzo?
0: Sì, che fa rima.
5: Comunque, il tormentone estivo che non ho mai sopportato. Ah, faccio presto.
0: Fai,
5: guarda,
0: presto?
5: Se ci ripenso, so già che. No, guarda, meglio che non ci ripenso,
0: perché?
5: Se no mi entra in testa quella musichetta, non me ne esce più.
0: Non te ne esce più.
5: Ecco la cazzo di canzone di Roaffi.
0: Quale?
5: Quella che faceva. Ah, col trattore in tangenziale andiamo a comandare.
0: Quella lì, sì.
5: Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Madonna mia.
0: Davvero?
5: Oddio, quelle volte che lo sentivo mi cascavano i maroni per terra,
0: no,
5: ti giuro.
0: Calmo, calmo.
5: Un po' di trattori e contadini.
0: Eh,
5: in questa azienda agricola arriva questa pattuglia dei carabinieri, scende il maresciallo e fa:
0: sì,
5: dobbiamo perquisire l'azienda perché c'è stata una segnalazione che qui vengono coltivate sostanze illecite. Vedi marijuana.
0: Ah,
5: va bene, potete andare dove volete, però mi raccomando, non entrate in quel recinto là in fondo. Ma come si permette? Lo vede questo distintivo, questo tesserino? Questo dice che posso entrare dove voglio. Ha capito? E
0: calma,
5: tira dritto.
0: Calma.
5: Dopo un po', entra nel recinto, come ho detto, il carabiniere.
0: Sì.
5: Dopo un po' il contadino lo vede inseguito da un toro inferocito. Aiuto, aiuto, fa lui, fate qualcosa, fate qualcosa. E il contadino, gli faccia vedere il tesserino. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Siamo arrivati, siamo un po' in ritardo, quindi che si fa?
6: Guarda Marco, lascia perdere.
0: Infatti, siamo in ritardissimo, grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica, da Marco Corona, appuntamento ogni giorno, ore 16, perché cosa c'è? Ci sta

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. LB1, I Need a Sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I need a sign. I need a sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: LB1, I Need a Sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.